Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto! Anche se

Buongiorno, buongiorno. Quando si abbassa la musica si dice subito buongiorno. Buongiorno perché oggi è lunedì 18, lunedì 18 maggio. Abbiamo passato incolumi il 17 con tante belle notizie, vincite, coppe, tennis. E oggi siamo qui, in questo lunedì. Anche oggi sono le 4:33:45 secondi, quindi dobbiamo subito dare spazio a quelle che sono il saluto delle radio, Radio Mare Italia, e le altre radio le facciamo leggere ad Angela Ricciardi tra qualche istante. Mentre questa mattina avremo come al solito Marco Roma, metterà in difficoltà, poi abbiamo il ballo di Beppe, abbiamo alle 5 e un quarto il collegamento con i nostri amici, i cantanti che si presentano, ne abbiamo anche oggi un bel po', e poi oggi vabbè, parleremo anche di Montegrotto Terme con un amico che ci leggerà cosa succede il 24 Montegrotto Terme, e beh, insomma, tante cose, e poi la poesia, infine la poesia della nostra amica Maria Grazia.

0: ma la prima cosa che facciamo è il saluto delle radio. Allora, eccolo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com, da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Ed eccoci qui, stai telefonando e noi tra un po' telefoneremo anche perché insomma andiamo ad ascoltare il primo messaggio del nostro Marco, sì? Allora eccolo che è il primo messaggio, perché non parte, non mi si... c'è qualcosa che non va in questo, dovrebbe essere tutto a posto, sì, no, è a posto, no, perché non parte il messaggio del nostro amico Dennis, no, Dennis ancora arriverà dopo. Allora, c'è qualcosa che non va. Vediamo adesso. Eh no, c'è qualcosa che non va in questo, eppure è tutto a posto qui, perché non parte? Allora facciamo così, cambiamolo, andiamo a metterlo in un altro angolo. Venerdì c'erano tutti, quindi
1: componi messaggio, campo, fotocamera, pulsante, ecco, condividi media, messaggio vocale, durata, ecco, 16 secondi, 409.
0: Eccolo qua.
2: Tanti auguri a Enrico Brignano, tanti auguri a Frank Capra, tanti auguri da Marco Roma, tanti auguri a voi.
0: E questo è uno, bene.
2: Buongiorno! Ma che ne sanno dei miei gusti? Che ne sanno di quello che ho sofferto? Che ne sanno del passato? Che ti ho dimenticato? Che ne sanno delle lacrime che io ho subito? Io sono Marco Roma, buongiorno a tutti voi.
0: E questo era Marco Roma, e quindi adesso dobbiamo vedere di chiamarlo, vediamo che è successo, perché non va in questo qui. No, qui c'è qualcosa che non va, non riusciamo a capire perché non va, è perché fino a venerdì era tutto regolare, allora dunque potrebbe essere l'ingresso. E infatti è Marco Roma che ci sta chiamando. Marco, ci sei? Lo so che ci sei, un secondo che ti mettiamo in linea con la cosa giusta, come diceva qualcuno. Vediamo, fosse questo, che c'è qualcosa che è successo in questi giorni, ma non sappiamo, magari è stata la solita donna delle pulizie che è venuta a pulire, e c'è qualcosa che non va in onda sul canale 5. No, niente, va. Stamattina non... Marco, un po' di pazienza, Vediamo se riusciamo a mettere a posto il canale 1. Fortunatamente ne abbiamo anche altri, quindi non... qui è tutto a posto, qui pure. C'è Marco qualcosa che non va. Però non ti preoccupare, perché noi subito ti metteremo a posto. Tranquillo, ti metteremo a posto su quest'altra linea, ne abbiamo varie, allora ti mettiamo su questa linea. Ecco qua Marco, un secondo, eccoci qua.
1: Marco Roma, saluto Canoro, intestazione.
0: Eccolo qua.
1: 225, Marco Roma, saluto Canoro.
0: Avviamo.
1: Martedì, messaggio vocale, durata, 17 secondi, 8, ma avvia video, rilevamento zona attivo. Avvia video, Marco Roma, saluto Canoro. Marco Roma, saluto Canoro. Avvia video chiam...
0: ecco. Eccoci.
1: Chiamata vocale.
2: Eccolo, pronto?
0: Pronto.
1: Voce non attiva.
0: Stamattina abbiamo abbiamo qualche difficoltà tecnica, ma non sappiamo perché, perché fino all'altra sera era tutto a posto, andava benissimo, e oggi invece c'è qualcosa che...
2: Mi stavo preoccupando, come non mi chiama?
0: No, è che c'era uno dei cavetti che probabilmente oggi ha fatto festa, probabilmente. Non sappiamo perché ha fatto festa, però
2: ha fatto festa.
0: Ha fatto festa. Vabbè, però noi abbiamo cinque alternative, quindi non c'è problema. Eccoci qua, buongiorno. Si è svegliato il nostro Damiano dal Vaticano, è sveglio?
3: Purtroppo fino a ieri sera ha detto che ce la faceva, non ce l'ha fatta.
0: Vabbè, non fa niente, non... poco importa. Invece tu sei in viaggio, perché ti sentiamo...
3: Sì. Direzione
0: Tor San Lorenzo.
3: Sì.
0: Bene.
3: Oggi dovrebbe essere pure sole, bella giornata.
0: Meno male, oggi è sole.
3: Speriamo bene, e tutti i sensi.
0: Allora, dunque, noi sono le... 4:46 e 46 secondi, abbiamo preso anche volontariamente l'ora doppia.
3: Sì.
0: E quindi questa mattina, a parte la difficoltà che mi metterai, diamo i saluti a ATM 3 Nord, che scioperano oggi, quindi anche loro scioperano ogni tanto. Poi i nostri amici che soccorrono. Poi diamo il saluto al nostro Ernesto, al nostro Dennis, a Celeste e a tutti quanti quelli che sono amano il saluto del mattino. La signora Claudia di Bologna, che ci ricorda di dire il numero 320 1978 490, 320 1978 490. Ma il numero noi lo diciamo anche perché mercoledì sera, in 20 di sera, chi avremo, caro Marco?
3: Avremo un grande attore della RAI e del Boldone di Venezia, il grande Gustavo Collini, italo-argentino.
0: Gustavo Collini, allora io spero di ricordarlo anche più tardi, magari, se mi ricordo il cognome.
3: Quando lo sentiremo parlare in intervista, sentiremo quel suo accento argentino. Siamo fortunati che parla italiano.
0: Meno male, perché chi conosce lo spagnolo?
3: Allora, io l'ho intervistato anni fa, direttamente da Buenos Aires.
0: Ah.
3: E stavolta lui, per motivi di lavoro, è in Italia, poi ritorna in Argentina.
0: Quindi qui lo troveremo in Italia mercoledì sera alle 20.
3: Però fra due mercoledì, non dico niente, fra due mercoledì avremo un collegamento con un attore dalla Thailandia, Miami, Thailandia.
0: Va bene. Quindi andiamo in Thailandia. Allora, adesso invece andiamo a vedere oggi. Chiediamo un pigiama o diamo i calzini oggi? Ma cambiamo.
3: Vogliamo cambiare? Facciamo i calzini estivi.
0: Calzini estivi, sempre sei paia, perché il settimo poi si riposa uno, quindi. Colori a scelta, tutto a scelta.
3: Bianco, nero, grigio, colorato.
0: Per la canzone.
3: Allora, facciamo l'indovinello?
0: Sì, facciamo l'indovinello, sì.
3: Allora, vabbè, tu sei tanto preparato, quindi...
0: Tanto, insomma, mi sto preparando.
3: No, così è così. Lo dimostrano i fatti. Allora, io l'ho sentita in live, è bellissima. Allora, il titolo è... Ovviamente, vabbè, molti sbaglierai, perché c'è la pure un grande cantante romano, però non è la tua. Allora,
0: sì.
3: Piccola stella senza cielo. Questa continua, però.
0: Piccola stella senza cielo, Ligabue.
3: Basta, non faccio più indovinelli.
0: Ma no, come non li devi fare?
3: Dai.
0: Piccola stella senza cielo.
3: No, nemmeno un po', capito? Inizi, niente, subito.
0: Stavolta. Bene, ci sentiamo alle 5:15 allora. A dopo.
3: A dopo.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta si parla di scacchi perché è un periodo che si gioca a scacchi a Milano con l'Accademia Scacchi in via di Amicis 17, dove il Cecanticus viene spesso, e oggi abbiamo un signore di Roma che si chiama Michele. Buongiorno Michele.
2: Buongiorno.
1: Ecco, caro Michele, devi sapere che c'è una persona che tu sopporti o deve sopportare lei, la signora Lucia, è lei che ti sopporta?
2: È lei che mi sopporta.
1: Sopporta, perché comunque insomma ho visto anche nel torneo che abbiamo fatto a Roma, mi pare che sia stato omnipresente, insomma sembrava che tu fossi il Deus ex machina.
2: No, io non sono nessuno, io non posso vivere senza di lei, ma questo è per cui sono sempre me.
1: Ma nella tua vita invece a livello di lavoro cosa facevi o fai?
2: Io lavoravo in un ufficio di ragioneria dell'INPS, sono in pensione dal 2022,
1: sì,
2: da gennaio 2022, e attualmente accompagno mia moglie
3: nei vari luoghi.
1: Lei mi pare che ancora lavora.
2: Mi chiesero, ma cosa farai quando andrai in pensione? Che angosciato. Ho detto, ci sono, intanto non fa niente, smette di lavorare, è una bellissima cosa, non ho nessuna fretta. E poi c'ho mia moglie che si muove abbastanza, già solo seguirla.
1: Tipo adesso portarla a Milano. Poi avremo anche esperienza.
2: Per esempio, loro adesso giocavano e col gruppo degli accompagnatori siamo andati al Duomo. Siamo andati alla Galleria Vittorio Emanuele.
1: Hai capito?
2: Tutte cose che non avevo visto, per cui già questo è un modo per passare il tempo.
1: Ho capito. Ha qualche sogno nel cassetto?
2: Ah, continuo a fare quello che sto facendo.
1: Ok, bene. Lucia non abbiamo chiesto a Lucia se...
2: Riusco a quello che ha detto lei, uscire dal guscio.
1: Non abbiamo chiesto a Lucia se ha figlio o no, perché...
3: Come no, due figli abbiamo.
1: Ah, due figli.
3: Un maschio, Daniele, e una femmina, Sara. Daniele giocava a scacchi da ragazzino piccolino.
1: Ah, che bello, è intervenuta di soppiatto la signora Lucia, che giustamente...
2: Ah, ma io sono iscritto.
1: Ah, pure sei iscritto.
3: Sì, lui è anche un socio, sì, è un nostro socio sostenibile.
2: Ho intenzione prima o poi di imparare. Ma io sapevo le regole, ho giocato una partita, due, poi ho detto no, è troppo complicato.
3: Sì, è molto complicato.
2: Però visto che il giocatore ce l'ho in casa,
1: okay,
2: imparerò.
1: Ma per la cucina, la signora Lucia, io quando eravamo ragazzi, suonavamo insieme in pianoforte, come si comporta in cucina? È lei che deve cucinare oppure la signora Lucia bene o male?
2: Allora, lei cucina benissimo,
1: divinamente.
2: Potrebbe anche non avere bisogno di nessun supporto. Io spesso ti faccio, sono in un'altra stanza, devo fare qualcosa? No, niente, resta dove sei. Questa è una risposta frequente, diciamo. E in ogni caso la cuoca è lei, nel senso che io posso essere, come la chiamo io la cosa, il supporto,
1: il secondo chef.
2: No, io sono la mano, lei sta lì vicino e dice fai questo e questo, io ho un'ottima mano ma non mi ricordo poi niente,
1: ricordo come me.
2: Quindi poi cucino benissimo, su input suo, quando non cucina lei.
1: Il piatto preferito, visto che siamo un genere, quando faccio le interviste chiedo anche i piatti preferiti. Qual è il tuo piatto preferito che cucinate? Se vengo io a Roma, cos'è che mi cucinate? Bello, una cosa, passare una carbonara, mi piace. Qual è il piatto vostro preferito che cucinate vostri ospiti?
3: Ce ne sono parecchi. Un cosciotto dal forno con le patate da pacchio.
1: Ragazzi, inizia a arrivare anche l'ora del pranzo. Io vi ringrazio per questa nuova intervista con Lucia e Michele, una coppia felice, ormai sposati da quanti anni?
3: 28.
1: 28 anni,
3: quest'anno,
1: quindi, pensate che quest'anno il vostro giorno è uguale a quando vi siete sposati, perché 28 anni è...
3: No, 27, siamo sposati di 27 aprile.
1: 27, quando sarà il 28 anno felice sarà la stessa data.
3: Eh sì, l'anno prossimo.
1: L'anno prossimo. Allora, tanti auguri anche per i vostri figli.
3: Grazie.
1: E a sentirci alla prossima.

Sono una ragazza allegra, estroversa, una ragazza solare e in più amo la musica. La musica è la mia vita ed oggi sono qui proprio per farvi ascoltare il mio inedito Intrigo. Un saluto a tutti voi.

a National Radio, sono Alessandro Tuveri, Xandrot cantautore italiano, amo mischiare la realtà con la fantasia, sono un artista molto pluristrumentista, edito dalla Magilla Spettacoli, e ho composto 640 brani. E sono presente su Facebook, YouTube, Instagram e TikTok col nome di Sandro Tuverix. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Non conosco i silenzi. Grazie, buon ascolto.

Abbiamo presentato così i nostri due amici, torneremo a presentarne altri due alle 6, 6:05 e adesso arriva Umberto Tozzi, intanto che cercheremo il capitano e Marco.

0: E siamo qui in linea, abbiamo il capitano. Buongiorno, capitano.
1: Buongiorno a tutti voi da Milano.
0: Milano, sì. Oh, Milano.
1: Milano City.
0: Oh, Milano, sì. Buongiorno da Marco Roma.
2: Buongiorno dalla capitale di Roma, zona Tor San Lorenzo.
0: Oggi Tor San Lorenzo
1: Tor San Lorenzo, San Lorenzo.
2: Le stelle.
0: Si è svegliato.
1: Mi hanno detto che a Roma pioveva ieri, eh.
0: Ieri piumeva, sì. Cioè,
2: Guarda, ieri da noi a me non ha fatto niente, stavo io.
0: Ma tu eri fuori Roma, mi pare, no?
2: No, pure a Roma da Damiano non ha fatto niente ieri.
0: Ah, niente fatto.
2: No, niente,
1: quando sta
2: Roma, cioè,
1: sabato, sabato,
2: Damiano era
1: venerdì.
2: sabato, sì, sabato.
0: Sabato c'è stato il tennis che è stato rinviato proprio perché pioveva.
2: Ha vinto Sinner ieri, eh?
0: Eh beh, Sinner ha vinto. Si è
2: Un
0: abbracciato
2: 4.
0: ha vinto col Presidente della Repubblica che è andato a vederlo, insomma.
2: Vabbè, forte, forte, ragazzi.
0: Quello sì, l'unica cosa è che le tasse le dà, non le dà all'Italia.
1: Ma cominciamo, ma cominciamo,
0: Vabbè, non... Ah,
1: ma
0: poi...
1: cominciamo.
0: non inizio.
1: Allora, io vorrei che i bambini di Sinner, quando vanno a scuola, pagano. Che quando lo stesso posto porti a Monte Carlo, allora se un domani
2: Perfetto,
1: nascono in Italia, allora io vorrei che tutti quanti, quando andiamo, pigliamo i servizi, no? Perché poi domani può darsi che Giuseppe Cisneta diventa importantissimo. Allora, tutto quello che ti sto dando gratis lo
0: sì.
1: mettiamo sul conto. Ma quando ti dice, vabbè, ma io me ne vado qua perché là mi piace più la banana, quella africana, perché quella è matura.
0: Sì.
1: Signore, questo è il conto da pagare.
0: In Africa.
1: E capite come fanno questi qua? Allora, io posso dire quello che voglio, però la mia nave ha sempre bandiera italiana. Me ne sono andato le bandiere estere,
0: Senza bandiere.
1: posso dire quello che voglio del capitano. Io ho pagato sempre le tasse.
0: Oh, giusto.
1: È un vantaggio, è un onore. Non ha fatto un affare lo Stato italiano con me, però il principio non avevo la palla di cristallo. Però io ho detto: se devo essere un italiano, devo portare la bandiera nel mondo, devo essere italiano, punto. Poi gli
0: Bene.
1: altri faranno tutti i ragionamenti che vogliono, a me non mi interessa. Io questa cosa la posso dire.
0: Sono italiano. Allora, Marco, questa mattina secondo voi abbiamo Dennis?
2: Secondo me sì, c'è Dennis.
0: Dennis,
1: Abbiamo
0: cioè.
1: il tennis
2: Non
1: del
2: sbaglio in
1: Dennis.
2: corpo.
0: Abbiamo Dennis e il tennis, giustamente.
2: Bravo, bravo.
0: Allora, andiamo a prendere, vediamo
1: E
0: se.
1: dove Dennis è di Vittorio Veneto.
0: Vittorio Veneto.
3: 5:18. Tocio,
1: Vittorio
3: fotocamera,
1: Veneto.
3: pulsante.
0: Vediamo se mi.
3: Pausato, attiva. Messaggio vocale, durata 5 secondi. 10 magelle, ore 12:17. Risponde. Messaggio vocale, durata 1
0: Ecco.
3: minuto e 6 secondi. 17
0: Eccolo
3: magelle,
0: qua.
3: ore 19:28.
0: Allora andiamo a prendere Dennis.
3: 25 e 6 secondi.
0: Lo mettiamo
3: 16.
0: nella. Ecco qua.
1: È la bacheca.
0: Nella bacheca. Eccolo qua.
3: Rispondi. Puls. Messaggio vocale,
0: Eccolo
3: durata
0: qua.
3: 1 minuto e 6 secondi.
0: Questo. Sentiamo subito cosa ci dice il nostro Dennis.
3: Invia messaggio.
0: Eccolo qua.

0: buongiorno, dai.
1: Buongiorno, buongiorno e buon inizio di settimana. Qua sempre Dennis. Un salutone a grande Giuseppe. Buongiorno, sì. Giuseppe. Saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. Grazie. Saluto il capitano della Marina. Saluto Marco Roma. E saluto tutti gli altri, Peperoncino, Lucia, Stefano, tutti quelli che mancano. Bene, bene, bene. Questa mattina ti richiedo un brano di Francesco Gabbani.
0: Sì?
1: Ti richiedo Viva la vita.
0: Ah.
1: Esatto, di Francesco Gabbani. Bene. Augurando una buona continuazione del programma.
0: Viva la vita, Francesco Gabbani.
1: Alla prossima. Ciao a tutti.
2: Quello che piace a Giuseppe.
0: Insomma.

0: Viva la vita!
1: Viva la vita è bella!
2: Viva la vita così com'è, bellissima! La vita non è bella, la vita è di più, la vita è un dono prezioso. Che non bisogna... tutti hanno, capito? Non tutti hanno.
0: Molti
2: l'onore di avere questa vita.
0: Molti ce l'hanno e non l'apprezzano.
2: No. Io volevo fare una dedica, un saluto.
0: Sì.
2: Voglio fare un saluto ad una persona che in questo momento ci sta ascoltando, che si è svegliata.
0: Sì.
2: Che è al centro di Roma. E che è la persona in questo momento più importante della mia vita.
0: Ah.
2: Il mio amore.
0: Volevo
2: salutare Giovanna.
0: Gli dedichiamo cosa?
2: Giovanna, gli dedicherei ti sposerò perché.
0: Ti sposerai perché? Vabbè.
2: Ti sposerò perché.
0: Vabbè.
1: Cioè, ma qua allora ci vuole più.
0: Ti sposerò perché Eros Ramazzotti.
2: Yes.
0: Eccolo qua.
1: Qua ci mettiamo i confetti, Giuseppe.
0: E i confetti in grado.

0: diretta 320 1978 490 320 1978 490. Sono le 5:30 quasi, 5.
1: Chiamate.
0: Mentre
2: un giorno io ti troverò.
0: Ecco, un giorno ti troverò. Quindi l'ha trovato. Allora, il mercoledì sera, in 20 di sera, caro Marco, avremo un...
2: mercoledì sera avremo un grande ospite direttamente da Buenos Aires. Lui è attore, è stato in Rai con una grande produzione dove lui era in regia ma era anche attore. È stato alla Boldoni di Venezia con la sua compagnia teatrale. E erano in due, uno era Vittorio De Sica e il giorno dopo c'era lui, ecco. Quindi con grande onore Gustavo Collini
0: l'avremo mercoledì sera 20 di sera alle 8 in punto, l'avremo per 20 minuti con noi perché siamo categorici. Gente. Bene, sarà 20 minuti anche a vostra disposizione, quindi se vorrete potrete richiamare sempre per sentirlo in diretta 320 19 78 490. E adesso di che parliamo, ragazzi? Oggi sono le 5:30.
2: Non parliamo di navi, però, di navi no, basta.
1: No, sono parliamo di sommergibili.
2: Ecco qua.
0: Non parliamo di navi, parliamo di sommergibili.
2: No, manca fa così.
1: Vabbè, allora parliamo di mongolfiere.
2: Aspetta, voglio fare una domanda al capitano.
0: Ecco,
2: ti piace l'aereo? La mia vita è l'aereo.
1: Con la nave si andava sempre a prendere con l'aereo. Io da Roma andavo a Tokyo, sono stato a Tokyo, via Anchorage.
2: Abitavi a Roma prima?
1: Sì, la maggior parte si partiva da Roma o da Milano. Sì, ma molte volte partivamo da Roma perché la società dove prima, una delle prime società era, stava a Roma, a via Liguria 36.
2: Ecco.
1: Fratelli d'amico armatori.
2: No, io non ho capito, però tu abitavi a Milano, andavi a Roma poi?
0: No, magari a quei tempi non abitava a Milano.
1: Io abitavo sempre a Sorrento. Poi mi sono trasferito a Milano, dopo gli incidenti che ho fatto, frutto delle operazioni, sono trasferito a Milano e ci sono rimasto.
0: Ecco, se no prima.
1: Ma io quando navigavo era la mia sede, diciamo, era Sorrento. Le società, quando stavo, diciamo, andavo all'estero, era a Roma, una delle società, poi c'era anche Genova però. Poi ho fatto con la società di navigazione Genova, poi feci il concorso in capitaneria e sono stato in capitaneria. Ma la maggior parte degli aerei li prendevo tutto da Leonardo da Vinci a Roma.
0: Ecco.
1: E facevamo Roma, New York, Roma, Tokyo. Sono stato.
0: E a seconda dove devi andare, dove si partiva con la nave praticamente.
2: Peccato che non
1: raggiungevi la nave nei porti, molte volte in Giappone si andava perché quando la nave andava al cantiere, stava nei cantieri, noi andavamo a prendere la nave nei cantieri.
2: Fatti una domanda, ma se oggi tu avresti ancora pilotato la tua nave così grande?
1: No, da dire ora non c'ho voglia, cioè devi avere una passione, io devo avere una passione, ma non avevo questa, devo dire la verità, ma non sento questa passione, più mi, come devo dire, di vedere le cose moderne, più qualche strumentazione, curiosità di nuove tecnologie. Ma il desiderio di fare un viaggio sulla nave, no.
0: Ormai è passato.
1: Sento più la passione, Giuseppe lo sa, più di capire le leggi, di trovare qualcosa che non va.
2: Sì. Nel cuore della nave, dove c'è la parte di controllo del pilota, ci avresti portato a me e Giuseppe con te, ci potevi far entrare, sì. E oggi l'avresti portato.
1: Sì, ma certo, è la mina Mina è un segreto lì. Anzi, devo dire la verità, quando portavo le persone che volevano dire ma come fa questa nave qua? E io quando li portavo, anzi, era un, cioè, come devo dire, mi facevo grande, no, quando sono là, perché io tutti quanti vedevano tutti questi strumenti, tutti questi cose, ma questo che fa un astronauta qua su? Oppure la notte, no, e tu non vedi niente, oppure prendere decisioni, oppure quando il mare è agitato deve stare là vigile,
0: no, era un modello di vanto,
1: no, era un motivo di vanto, però diciamo a me mi ha temprato, no? Cioè, quando sei solo devi prendere decisioni, le cose ti forma tanto.
2: Certo.
1: Poi i rumori, ti accorgi subito dei rumori, per esempio io vedo quei cicmo, quando vedo le persone che non vedono, loro hanno un orecchio. Noi, io vedevo, sentivo l'orecchio, qualche rumore che era diverso, no? Tu dici che no, qua c'è qualcosa che non va, capito? Gli odori, specialmente gli odori.
2: Chiama barra di controllo, chiama capitano. Giuseppe, tanto è un fatto, si ritorna a parlare di navi.
0: Comunque, alla fine comunque
1: la cosa più bella, la nave non è quando stavo a mare, è quando andavo sui fiumi, quando tu entravi nei fiumi. La maggior parte in America, quando vai in America, non è che è come in Italia, no? Tu arrivi e c'è subito il porto. Prima di arrivare nel porto devi fare questi fiumi, no? Come il Mississippi, c'hanno quasi tutti i fiumi là. Allora tu entravi con questa nave in questo fiume, prima di prendere un po' il pilota, allora tu dovevi guidarla tu là dentro, ma là sono spazi stretti.
0: Eh sì, perché la nave è grande, poi gli spazi.
1: Ti senti più, capito? Più
0: responsabile, perché, più responsabilità.
1: No, perché tu le distanze, per mare, le distanze le vedi più grandi, no? È come se tu entri in una macchina, in un camion, in un vicoletto, no? Dice cacchio, quello lo sta attendo.
2: Allora devi capitano, devi venire col camion con me, vedi come lo porto.
1: Sì, a me piace il camion, a me piace il camion. E poi quando
2: ti voglio dire una cosa, allora il mio meccanico, quando lui deve fare una prova col camion, no? Tipo, hai visto? Dico Andrea, non ti sente bene il camion, fai una prova e portalo. Lui a volte quando sale sopra, sta con me, lui dice, io te lo giuro, io con te non vengo più, mi fa. Con te non vengo più sul camion, perché io ho paura, mi dice lui.
0: Curve.
2: Sì, no, perché lui vede come lo porto io, insomma, come se portassi la 500, è parlato Topolino, no?
0: Sì. Brano, ragazzi, perché sono le 5.35, non possiamo parlare più di 5 minuti alla volta, altrimenti...
1: Un brano dei Sparatrap. Lo conosci? L'ho sentita ieri una canzone su Napoli.
0: Sì.
1: Questi si chiamano gli Sparatrap. Sai che cos'è lo Sparatrap?
0: È il cerotto, no?
1: È il cerotto.
2: Visto che abbiamo intervistato Grisù, la mettiamo la canzone tua, quella del singolo che ha fatto, perché ieri al Corriere della Sera e l'hanno lanciato parecchio con Sciosciò, no?
0: Sciosciò. Sì, a proposito, sì, la trovo subito, già pronta sul desktop. Ma abbiamo anche da mandare una nuova canzone che è uscita di Stefano Manenti. Io l'avevo già preparata, insomma. Baciami! Allora sentiamo sia Baciami che Grisù.
1: Un duetto.
0: Sì. Allora andiamo, Baciami intanto, che era già pronta.
1: Scusa, io non bacio a nessuno. Fallo.
0: Questo qua è Stefano Manenti, nostro amico del venerdì pomeriggio.

Eccolo qua, baciami, è finito all'improvviso, anche lui è finito all'improvviso. Intanto stavo vedendo effettivamente che Pier Vito Grisù è anche su Spotify, l'ho visto, l'ho verificato, ecco, sì, cioè, quindi possiamo ascoltare o quella di possiamo ascoltare o quella di Spotify o quella che abbiamo noi avuto in anteprima. Sentiamo quella di Spotify. Allora andiamo con Spotify, Pier Vito Grisù, show.

0: eccoci qua. Invece no, siamo qui ancora a 320 19 78 490 e Marco sta preparando tutte le sue cosettine. Abbiamo fatto colazione.
1: Io ho fatto colazione, ho un corretto con la crema. No, veramente, perché ieri ho fatto colazione, poi ho fatto due colazioni. Poi mi ha chiamato il figlio di un mio amico che sta vicino,
0: sì,
1: e mi ha detto: guarda, vieni al bar che papà ti vuole offrire la colazione. Alla terza gli ho detto no. Quindi mi ha invitato e ho preso il cappuccino, un altro. Però sì, il cornetto me lo sono messo da parte fino a stamattina, perché sennò tre cornetti no.
0: Dico, tre
1: no,
0: cornetti, insomma.
1: No, io adesso non poi troppo. Però vedi, l'ho sfruttato oggi, anche se meglio freschi, però vabbè, oggi non era ancora male, dai.
0: Ho capito. Ma ieri in che dove eri ieri? La domenica in genere dove? Tu insomma il giorno di riposo quando lo fai?
1: Io praticamente mai, 7 su 7. Io sono come l'ospedale praticamente.
0: 7 su 7.
1: Come l'ospedale.
2: Ma l'ospedale. È innamorato, non può avere pause!
0: Vabbè.
1: Bravo, bravo capitano. No, praticamente io sono un pronto soccorso. C'è presente un pronto soccorso che chiude? No, io come si offre un servizio H24.
0: Quindi ieri.
1: Prima sai, facevo, ogni tanto avevo qualche cliente mia che comunque era, diciamo, invecchiato e non poteva più venire ai mercati, no? Perché hanno il mio numero telefonico, sì, e ho qualche vecchietta ancora che ogni tanto il pomeriggio mi chiama e dice: Marco, mi porti la camicia da notte, quelli mi porti due stive, capito? Allora io vado e gliele porto.
2: Una fascia protetta, Giuseppe.
0: È servizio a casa.
2: Ce la portiamo noi la camicia da notte.
0: È servizio a casa questo.
1: Una volta io mando il capitano,
2: quando li mando io.
0: Tu con la nave
2: tu però voglio sapere le misure, no? No, occhi chiusi.
1: Allora le misure, allora la mia cliente che porta tipo l'ottava, mi sembra decima.
2: Mamma mia, Giuseppe, roba tua questa!
0: No, che gennaio!
2: Roba tua, sì,
1: però c'è solo un piccolo problema, che dovrebbe avere intorno per 80 anni, quindi.
0: Insomma, 80 anni sono è giovane.
2: Ma noi ci preoccupiamo del CUD!
1: a 80 anni, non penso che.
2: Non c'è il CUT, 7:40.
0: Il capitano guarda il 7:30, il 7:40, il 7:50.
2: Perché noi siamo bravi a fare le detrazioni.
1: Allora, a Giuseppe almeno al massimo una cinquantenne, massimo, dai.
0: Però massimo.
1: Ma ho detto massimo 50.
0: Il capitano massimo 40, il capitano è ancora più giovane.
1: No, perché come più giovane? Quanto ha il capitano?
0: Il capitano è 60 anni, quindi insomma.
2: Sono 60 anni fatti.
1: Vabbè, due anni.
0: Non carica. Sì.
2: Ma io ho il CUD alto, però. Il CUD alto.
1: Quando. Ah sì, è alto, no, attenzione, alto.
2: C'è il CUD. No, c'è il CUD!
0: Il CUD.
2: Non è 89!
0: Adesso per suggerirlo per se
2: scherzo. Ma io sono divorziato, ho le carte in regola.
0: Già tutto.
1: C'hai figli, capitano?
2: Io tre, c'ho gemelle. C'ho una coppia di gemelle e un maschio. Tutte maggiorenni.
1: Quanti anni hanno i due figli?
2: Il più piccolo, Federico, 19 anni. Che e bello. Le gemelle 26 anni.
1: Che bello.
2: Le gemelle. Le mie gemelle SS si chiamano.
1: Senti, ma il televisore ce l'avevi a casa, sì?
0: Sì che c'è.
2: C'avevi una nave, altro che il televisore.
1: No, hai fatto tre film.
2: Io facevo molto recupero. Facevo il recupero io.
0: Quando tornava dal viaggio, capito?
2: No, ma io i figli li ho fatti tardi, I figli li ho fatti tardi, infatti giravo sempre.
1: Vabbè, tardi tardi a quanto?
2: Vabbè, ma io ne ho fatti il televisore, ho fatto le gemelle, sono due, sono arrivati. Mia moglie, l'ex mia moglie era gemella.
1: Ah, ok, cioè, lei era gemellare.
0: Era gemella, quindi ha avuto i gemelli. Un brano, ragazzi, alle 6 meno 10 quasi.
2: Mettiamo, scusa, per par condicio, noi abbiamo un'altra nostra collaboratrice che è uscita da poco un brano, no?
0: Sì.
2: Dopo chi la sente dice mettete sempre le canzoni degli
0: altri. Ma lei venerdì è andata in gita e non ci ha mandato il messaggio.
2: Ma come? A me mi ha mandato i cannoli, sono arrivati i cannoli.
0: A me non è arrivato niente. Neanche il messaggio vocale.
1: Ah, era raccomandato il capitano, era raccomandato. Ma
2: arrivato il cannolo,
1: cosa abbiamo scoperto in diretta? Cosa abbiamo scoperto?
0: Io ha detto vi mando un messaggio vocale dalla Sicilia.
2: Scritto, dividilo con Giuseppe.
1: L'ha mandato solo il capitano.
0: Vabbè, perché? Ma chi lo sa? Allora dobbiamo mandare il brano di Gina Marcio. Ti ha mandato il cannolo, era Marcio.
2: Ci siete caduti nella trappola del capitano.
1: No, non va bene.
2: Ma quando mai? Quello non so neanche dove abitiamo. Come fa a mandare io?
0: Bene, allora che mandiamo, ragazzi?
2: E Giuseppe, mandiamo, che te devo dire? Manda qualcosa. Stiamo parlando di gemelle, manda le grandi.
0: Vuoi le gemelle Kessler?
1: Ho potuto in diretta.
2: Buongiorno
1: a tutti.
2: Buongiorno a tu.
0: Ah, è arrivato.
2: Ma cosa vende Abdu?
3: Tutti, raga.
0: Buongiorno Abdu, come stiamo?
3: Bobbo, tutto a posto?
0: Tutto a posto, sì.
3: Meno male, voi tanti.
0: Ecco.
3: Voi, tutto a posto?
0: No, sì, tutto bene, noi siamo qui.
3: Siamo con Marco oggi,
0: Sì, oggi siamo con Marco, sì.
3: A Marco, amore, Marco, Marco. A Bibi. Amore
0: per la radio.
4: Ve l'ha detto in arabo anche Abdullah, Bibi, amore.
3: Bibi, amore.
2: Ma mo che fai? Devi costruire la piramide qui? Una bella Cleopatra, una sfinge. Costruisci una bella
3: sfinge. Magari. D'oro però.
0: Ragazzi, arriva Dada Upa delle gemelle Kessler, visto che avete chiesto. Eccolo qua. Dada.

0: Eccola qui, Dada Umpa, e stava Gemelles Kessler, e ci stava per iniziare il ballo del qua qua. Vabbè, lasciamo stare.
1: Davvero? Comunque, hai vista la storia, Giuseppe, delle Gemelle Kessler che hanno fatto, insomma.
0: È stato qualcosa di esemplare, perché hanno deciso di andare via insieme. Dicevo, io non posso stare senza di te.
1: Ma sinceramente io non approvo la morte assistita così, dai, manco no.
2: No, non saprei.
0: Bisogna vivere certe cose, perché comunque.
2: Guarda, io ero come Marco, anche ancora oggi non sono deciso, perché io sono cattolico, penso sempre che possa succedere qualcosa di... Però guardate, quando sei in
0: delle situazioni.
2: No, io sono stato a contatto con delle persone in ospedale. Ho fatto tanti ricoveri in ospedale, tante riabilitazioni, e c'erano persone, mamma mia, cioè non saprei, guarda, è una cosa a parlare.
1: Beh,
2: a tavolino.
1: Che stanno di là, che stanno in coma.
2: No, ma che soffrono, sentono dolore, non è il fatto solamente di stare soli.
1: Il dolore è grande, quindi vogliono morire il prima possibile.
2: Dolori, cioè proprio dolori attrucinanti, e infatti io c'è tutto, e loro dicono: ah, capitano, ci fai ridere sempre, dove stai il capitano? E io sempre mi sentivo vincolato a questa cosa, però io assorbivo la loro sofferenza, cioè c'è tutto, fuggivo, perché non mi piaceva, diciamo la verità, non è che, però c'è tutto, quando sei sensibile assorbi, capito? Sono delle grandi tematiche che io non saprei rispondere, sinceramente. Però quello che mi è rimasto delle sorelle Kessler, che loro sono tedesche, ma hanno preso molto di italiano questa cosa,
0: Sì.
2: Di un popolo latino, questo è più facile trovarlo in un popolo latino. Loro infatti si erano, come si parla molto di inclusione, loro si erano proprio
0: italianizzate.
2: Sì, su questo sì,
1: molto italianizzate, moltissimo.
0: Bene, sono le 5:55, signori, è il momento dell'ora tri.
1: L'ora tripla. Vai, che bello.
2: La deve dedicare a Juan.
0: A Juan. Allora facciamo Juan. Allora andiamo con l'ora tripla dedicata a Juan. Vai.
1: Questa mattina mi sono svegliato pensando a te, e so che stai ascoltando noi anche oggi come ieri. Io ti sento nel cuore per sempre, c'è Marco Roma, Giuseppe Cesena e il capitano e Dennis.
0: Con l'ora tripla.
2: Dennis Rock.
0: Abbiamo cantato in due.
2: Allora, questo fatto di Giovanna, sa cosa mi ricordo?
0: Che ti ricordo, Giovanna?
2: Allora, io ho avuto una ragazza, e ero molto innamorato di questa ragazza, si chiamava Giovanna. Giovanna, io tutte le ragazze che si chiamano Giovanna le ho trovate tutte belle.
0: Ah,
2: come le Francesche, tutte quelle che ho conosciuto io, Francesca e Giovanna, tutto bene. Comunque c'era una canzone che faceva Pino Daniele,
0: io mo stavo pensando
2: Pino Daniele, non faceva
0: Rino Gaetano, Gianna ma...
2: no, perché Pino Daniele, però non diceva Giovanna, io la cambiavo io, mi sembra che lei, Pino Daniele diceva fortunata è una roba bella.
0: Ah, fortunata, invece
2: Fortunata. Allora io facevo Giovanna è una roba bella.
0: Ah, ecco.
2: Perché c'aveva il seno pronunciato, no? Questa Giovanna che conobbi io. No, c'aveva un bel seno. Allora io quando dicevo che quando non ti piace, io poi fai facevo sempre. A me piace la canzone di mio Danilo. Fortunato facevo io. E invece facevo Giovanna è una roba bella.
1: Io lo sento un po' in amore, capitano, un po' in amore.
2: No, sei tu che contagi.
1: Sì, è vero, è colpa mia, perché ti ho fatto ricordare un momento, capitano.
2: No, sì, il fatto di Giovanni me lo ricordo bene. Come se me la ricordo bene, Giovanni?
1: Vabbè, la mia posso dirti, ma non perché sta con me, veramente bellissima. È proprio... vabbè, ma è molto...
2: che vuol dire che quando è innamorata è brutta, come dice Giuseppe, come si dice, ogni mamma, ogni scarafone è bella mamma sua.
0: No, io stavo vedendo se c'era qualche brano per dedicarlo a Giovanna che si chiamasse Giovanna, però c'è proprio una cantante che si chiamava Giovanna, tra l'altro l'ho anche intervistata.
2: Noi a Sorrento abbiamo i bagni della regina Giovanna. Vabbè. Okay. Okay. Devi portare al bagno della regina Giovanna a Sorrento.
1: Allora, c'è una cantante Giovanna, sì, è vero.
2: Oggi sai che cos'è? Oggi è San Giovanni, oggi è San Pasquale. Sì.
1: Giuseppe, Micchi Pupo, Giovanna di Pupo, la fatta Pupo.
0: Ma sicuro che c'è Giovanna?
1: Sono preparato.
0: Sei preparato? Pupo,
2: sei studiato, sta studiando.
0: Io ho visto che c'è una Giovanna di Angelo Branduardi.
1: Sì, sì, anche quella, però pure Pupo la fa. Scegli tu, dai.
0: Vediamo se...
2: Ma meglio Pupo,
0: quella di... C'è pure Giovanna con la minigonna.
2: Branduardi mi sa santo di mercato.
0: Sai, quella di Pupo non mi... Vediamo.
2: Ragazzi, oggi è San Pasquale.
0: Ieri era San Pasquale.
2: Non è ieri. San Giovanni, San Pasquale Bayon.
0: Sì, il 17, oggi è il 18. Vediamo se troviamo.
2: Era il proprietario degli affitti. Quando uno vuole una casa in affitto, pregava San Giovanni, San Pasquale Bayon.
0: Vabbè. Oh, vediamo se troviamo questa Giovanna di Pupo. Oggio.
1: Io l'ho trovata.
2: Ma metta fortunate che me.
0: No, ma sai che.
1: Non l'hai trovata?
2: E mette a Giovanni sì, Dorighetti.
0: Cioè, allora, ragazzi, con questa Giovanna di Pupo ce ne andiamo, perché poi ho altre persone.
2: C'è altre Giovanne per la
0: No, che Giovanna.
1: Andiamo alle 6:45?
0: Sì, sì, dopo la poesia.
2: Vabbè,
0: vi richiamo.
2: Un saluto a tutti quanti, ragazzi, e chi ha il cuore innamorato, vola!
0: Arriva Giovanna di Pupo.
1: Giovanna, perché ascolta Giovanna. Sì. Amore.
0: Ciao. Giovanna.

0: Oh, com'erano belli i dischi di una volta che sfumavano e quindi ti davano il tempo di... Invece adesso finiscono all'improvviso e tu non sai quando finiscono. E allora andiamo ancora con qualche mi presento. Ci scuserete se l'inizio del mi presento viene un po' mangiucchiato, ma perché abbiamo tecniche un po' diverse, non possiamo chiedere ai cantanti di fare alcune operazioni eccetera eccetera, e quindi sentirete il Disabili International Radio 320 19 78 490.
1: Disabili International Radio. Sono Pino, sono in Italia e insieme a Letizia e Alberto formiamo i Distinti e Distanti. Alberto e io ci conosciamo da molti anni, da quando più o meno adolescenti formammo il nostro primo gruppo musicale. Poi gli eventi della vita ci hanno fatto perdere di vista e 4 anni fa tramite i social ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di riprendere la nostra passione, la musica. Poco più di un anno fa si è unita al progetto Letizia e abbiamo completato la formazione dei Distinti e Distanti.
2: Ciao, sono Alberto e vivo a Lima, in Perù. Insieme a Pino e Letizia portiamo avanti questo meraviglioso progetto alla cui base c'è l'amore per la musica. Darò una piccola spiegazione del nostro nome, Distinti con l'apostrofo perché tutto va vissuto con emozione, con passione, quindi con l'istinto, quello che ci protegge e ci fa fare le cose che vengono dal cuore. Distanti perché tutta la vita, così come la musica, va vissuta istante per istante, perché ogni istante è magico, favoloso e irripetibile. Senza l'apostrofo il nostro nome assume un significato completamente diverso. È la nostra situazione di differenza e distanza, ma che, nonostante tutto, non ha creato divisioni, ma un'unità ancora più solida.
3: Ciao, sono Letizia. Sono brasiliana e questo è il nostro primo brano in portoghese brasiliano e si chiama Com Seus Olhos. Il brano parla dell'amore a se stesso, delle nostre virtù e anche delle nostre difficoltà. Questo è uno dei brani che abbiamo in repertorio, ne abbiamo tanti altri pronti, alcuni pubblicati e altri in preparazione. Speriamo che vi piaccia.

e se volete anche voi potete presentare il vostro brano mandandoci tutto alla mia mail giuseppe.cesena@gmail.com con ciò che volete dire e allegate anche il vostro brano in MP3 e noi ve lo facciamo ascoltare, perché noi siamo vicini a tutti. Noi siamo Disabili International Radio e siamo a fianco a tutti coloro che vogliono fare musica.

Radio, sono Albi Fuchs. Io sono un cantautore che viene dall'Appennino modenese, amo raccontare il mondo che mi circonda, spesso sono un po' sclerotico e denuncio tante cose con un velo di giusta ironia. Vivo un po' ai margini, diciamo mi isolo nel bosco, amo la natura. E in questo momento sto componendo i brani per un nuovo album, ma vi voglio fare ascoltare un pezzo che viene dal mio primo album, che si chiama Cantautore Medio. Cantautore Medio perché un pochino prendo in giro la figura del cantautore, anche me stesso, e un po' perché mi pongo a metà tra quei mostri sacri del passato con i quali non mi voglio paragonare e con i cantautori moderni un po' svogliati e sempre pieni di problemi. Mi potete trovare su tutti i principali social, in particolare Instagram, e i miei brani sono pubblicati sui principali store digitali e anche Spotify ovviamente.

0: Disabili International Radio dai Roma Knife.
1: Gianni e Pino qui a portarvi un po' di musica ed amore attraverso queste canzoni. Siamo felicissimi di stare con voi e vi presentiamo il brano Celebrate, un brano che parla di un messaggio forte di pace e di amore. Ascoltatelo e potete trovarlo su tutti i social e su tutti gli store musicali.
0: E adesso vi lasciamo all'ascolto del nostro brano Celebrate, Yaman Roma Knife. Ciao a tutti!

0: si tu me sai.
1: Ed è il momento di salutare le nostre radio, Radio Mare Italia e le altre radio con la nostra Angela.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. Bene, con oggi iniziamo una nuova rubrica. Ringraziamo intanto la nostra collega Silvia Tiralucci del comune di Montegrotto Terme che ci passerà delle notizie per voi che siete di Montegrotto o lì vicino. E quindi questa mattina il nostro amico che si chiama appunto Daniele ci leggerà cosa succederà il 24 a Montegrotto Terme, ma ciò lo faremo sentire anche mercoledì e venerdì, e quindi via con Montegrotto Terme.
3: Domenica 24 maggio, il rustico di Villa Draghi diventa il palcoscenico di un viaggio nel Medioevo. Dalle ore 10 alle 19.30 si svolgerà Aspettando il tempo di Berta, evento a ingresso libero organizzato da APS Berta con il patrocinio del comune di Montegrotto Terme e la collaborazione di diverse realtà del territorio. La manifestazione è pensata per bambini, famiglie e chiunque voglia trascorrere una giornata immerso tra storia, natura e leggenda. Per tutta la giornata sarà allestito un piccolo campo medievale dove il pubblico potrà assistere alla lavorazione del legno, conoscere le armi da combattimento medievali e scoprire curiosità sulla vita quotidiana e l'igiene nel Medioevo. Spazio anche laboratori di scrittura medievale, tessitura e numismatica, oltre ai giochi storici pensati soprattutto per i più giovani. Nel corso della mattina, a partire dalle ore 11, sarà possibile cimentarsi nel tiro con l'arco. Il pomeriggio si animerà dalle ore 15:30 con il battesimo della sella, un'esperienza guidata di primo approccio al cavallo e all'equitazione in totale sicurezza. Mentre alle ore 16 prenderà il via la disfida dei cavalieri. Per l'occasione tornerà anche Villa Drag Experience, format già molto apprezzato dal pubblico, con ritrovo alle ore 10. L'esperienza comprende una visita accompagnata al Museo del Termalismo Antico e del Territorio, una passeggiata nel parco di Villa Draghi con visita alla villa e, a conclusione, un pranzo presso il rustico con menù dedicato, bigoli a ragù di corte, tagliere con salumi e formaggi e bibita a scelta. La partecipazione è contributo di 20 euro a persona, tutto compreso, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite oppure scrivendo a info@apsberta.it. Per tutta la durata della manifestazione, la locanda allestita al rustico resterà aperta, offrendo la possibilità di pranzare e rinfrescarsi. La giornata del 24 maggio è un'anticipazione di Il tempo di Berta, la rievocazione medievale dedicata alla leggenda di Berta, che tornerà a Montegrotto Terme venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 con un ricco programma di eventi e attività.

0: C'è un fiore, noi questa mattina abbiamo il fiore, l'abbiamo qui, la signora da Sciacca, la signora Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, mi sentite bene?
0: Benissimo, ti sentiamo forte e chiara, fondo scala questa mattina.
1: Grazie, e niente, adesso quando dici tu leggo la poesia.
0: Una poesia che è dedicata all'amore?
1: All'amore, sì, all'amore. In effetti l'amore è una cosa importante nella vita e la vita senza amore non è vita.
0: Non è vita. Allora andiamo, parti pure.
1: Allora, la vita senza amore. Se la vita non è piena di amore, di che cosa sarà piena? Non certo di dolore. Senza amore la vita è vuota e che cosa sarà mai? Quale gioia o quale ricchezza potrà mai ricompensare una vita senza amore? Un uomo che non ama non dà valore alla propria vita e non conoscerà questo sentimento che lo migliorerà e non saprà mai cosa si perderà. L'indifferenza, l'apatia e il disamore sono qualità che non fanno bene al cuore e a lungo andare fanno morire un amore. Un uomo dovrebbe amare la sua compagna e condividere con lei gioie e dolori, perché solo così diventerà veramente la sua metà che lo completerà. A sua volta l'uomo ha bisogno di essere amato, per essere coccolato, per essere consigliato e per essere capito. L'amore è altruismo. È bello riceverlo, ma è anche giusto ricambiarlo. Viva l'amore, perché la vita senza amore non è vita. Grazie.
0: Grazie a te, Maria Grazia, e amore di Alessandro Cuccarini. Eccola qui, che arriva per noi.
1: Ciao, buona
0: ci sentiamo mercoledì. Ciao.
1: Mercoledì, sì. Ciao, ciao.

0: E abbassiamo il sax perché abbiamo dei personaggi più importanti del sax, ovvero abbiamo Damiano dal Vaticano.
1: Buongiorno. Ora Damiano stamattina ha unito tante persone, siamo in 5 in collegamento in questo momento.
0: Ah, questa mattina siamo tanti allora, evviva! Allora facciamo un applauso a Damiano, aspetta che troviamo l'applausometro qui. Applauso. Grazie. A Damiano, eccolo qua!
1: Stamattina c'è anche in diretta la fidanzata di Damiano.
0: Allora, diciamo questo,
2: a questo... Auguri Damiano, buongiorno. Auguri. Giuseppe, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Simona, auguri sì. Damiano, tanti auguri.
0: Ma perché? È il compleanno?
3: Che sei.
0: È il compleanno.
1: Tu hai voluto.
0: È il compleanno di Damiano.
1: No, il compleanno ancora no, però è la festa d'amore, oggi è la festa d'amore. No?
0: Ah, è la festa d'amore, allora sì, applauso alla festa d'amore, evviva!
1: Possiamo far sentire la signorina fidanzata, la psicologa.
0: Facciamo sentire. Sentiamo.
4: Buongiorno a tutti.
3: Giuseppe, ti presento la mia psicologa.
0: Ecco, sì, ecco.
1: Ma di il nome, come si chiama?
0: Diciamo il nome.
4: Alessandra.
0: Alessandra, oh, allora. Perché? Buongiorno alla psicologa.
2: Sì, Alessandra, chi è?
4: Buongiorno.
0: Quindi siamo in tanti questa mattina, siamo Marco,
1: lo sciupa femmine di Roma, colpisce ancora
0: Damiano,
1: lo sciupa femmine di Roma colpisce ancora, lui dice sempre ma cosa farò, cosa gli farò,
0: cosa fai alle donne,
1: rispondi,
3: la spesa che io faccio, la spesa,
1: no, io fai la spesa, ma qualcosa gli farai per stregarle così,
0: come è diventato uno stregatore. Allora, ecco.
1: Lo stregatore, però stavolta è che sia l'ultima, perché Alessandra è una brava ragazza, quindi non, ecco. non deve.
0: Poi se lei è psicologa ci metterà poco a capire com'è il... ci metterà poco.
1: se lo conosce bene scappa pure lei.
4: Cosa lui fa alle donne? Lo posso rispondere io?
0: Sì.
1: Va bene.
4: Ok, allora... la cosa di Damiano secondo me è proprio il fatto che nella sua semplicità e nel fatto che è un ragazzo molto sensibile, ok, è molto profondo, quindi ovviamente quando una donna lo conosce riesce a conquistare per la sua grandissima dolcezza e grandezza d'animo, quindi è la sua semplicità, quindi queste
3: sì,
4: sono
3: tutti mi cercano ma nessuno mi seguia.
1: Alessandra sta dicendo delle cose bellissime di te, quindi apprezza perché lei in questi pochi giorni ha dato tanto per te, no? È venuta da te varie volte,
0: quindi...
1: ha dimostrato che ci tiene, quindi non tutte fanno così, no?
0: Quindi
1: lei ha detto delle cose molto belle.
4: Una cosa che lui non sa, non ha capito, forse neanche ieri ha capito, però gliela dico qua in diretta.
0: In diretta?
4: Allora, forse probabilmente tu non ti sei reso conto di una cosa, che io... per te probabilmente andrei a prendere le stelle, la luna, se potessi darti la stessa mia vita, cioè se ti serve il salvataggio io ti do la mia vita,
1: facciamola parlare,
4: cioè, mamma mia, hai capito, tu questo non hai capito, io supererei le montagne, non mi preoccupa dove stai, dove vivi, quello che fai, io supererei anche quello,
0: mamma mia, che bello, che donna. Grande. Ragazzi, una donna da
1: che
0: amare
1: donna. Io avevo adattato a lui, l'ho detto la prima volta che parlavo di lei, ho detto guarda che stavolta è quella giusta, cerca di tenertela stretta, perché quello che ha detto oggi lei, già che ha detto che prenderebbe le stelle e te le porterebbe davanti a te per dimostrarsi tutto il tuo amore, è una bellissima cosa. Quindi
3: ma se io voglio solo a te?
1: Solo a me? E vabbè, tu già mi hai.
0: Vabbè, ma Marco...
3: signore, i limoni.
1: Tu già mi hai, quindi io te sicuro non ci separiamo.
0: Bene. No,
1: questa è una certezza.
0: Bene, Simona c'è sempre, sì Simona?
2: Sì, ascolta.
0: Ecco, ascolta. Ecco,
1: cosa dici di questa unione, Simona, questa unione d'amore?
2: Felicissima,
0: anche io felicissimo, okay. Marco felicissimo.
2: Ti auguro tutto il bene del mondo, a te, ragazza tua.
0: Bene ragazzi, oggi abbiamo concluso in bellezza con queste dolcezze, insomma tutti i nostri radioascoltatori ci ammazza, allora.
1: Così i radioascoltatori ascoltano pure delle cose belle, romantiche, certo. Aiutano pure le persone che soffrono, no?
0: Certo.
1: Che non credono più a volte nell'amore, credono da oggi possono ricredere a qualcosa.
0: Possono ricredere. Allora, sì, ragazzi, siamo quasi 50, 53 un po', quindi tra un po' voi contate tutti insieme e facciamo partire la sigla come al solito e poi ci sentiamo mercoledì.
3: E Simona però non c'è più passata in farmacia.
0: Ah, Simona in farmacia non si è passata. Vabbè, ma ci sarà vorrei, tempo. Vabbè, ci sarà tempo. Allora, ragazzi, contate fino a tre e poi... Contate
1: certo,
0: insieme e facciamo.
1: Sapere di Simona, che c'entra Simona?
0: Facciamo partire la sigla quando volete.
1: Allora,
0: dai,
1: a tre tutti insieme, eh? A tre.
0: Vai.
1: Uno, dai, due e tre. Signore e signore, voi là?
3: Vai, sì, là.
5: Avete sì, ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora sulla sigla, Marco, ricordiamo sempre che ci sentiremo mercoledì mattina ancora
1: ci
0: con te.
1: Ci sentiremo mercoledì mattina in diretta alle 4:40 come al solito.
0: Però
1: e
0: di
1: poi
0: sera,
1: mercoledì sera avremo... è un grande evento mondiale, 100 radio collegate insieme in tutta l'Italia. Avremo un grande attore e produttore
0: che si
1: Gustavo
0: chiama
1: Collini dall'Argentina, Buenos Aires.
0: Allora grazie ad Alessandra, grazie a Simona, grazie a Marco, grazie a Damiano che andrà al Vaticano. Dal vostro Cicantibus è tutto, ciao ciao, a presto. A domani, naturalmente.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao,
0: ciao. Ciao.

0: di fare quel... Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue.

nel tuo cielo. L'inverno sputa i suoi malanni, vento via spazza la saggezza. Baciami ancora se lo vuoi, vorrei le mani nei pensieri, vorrei poter sperare che dove finisce il tuo dolore.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Quando ti dissi che sarei partito all'inizio, ricordo, vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio, si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato, a certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la gra-

Walking 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Dato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11. Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.
1: I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Va ora in onda. Sfida fra giganti. Presenta Paolo Frau.

0: Eccola qui la sfida tra i giganti che prende il suo avvio anche in questa settimana. E io sono Paolo Frao, vi saluto, vi auguro la più cordiale buona mattina se ci state ascoltando in questo lunedì in diretta, però vado anche a ricordarvi più avanti anche le repliche, perché poi questo appuntamento avrete modo e piacere anche di ritrovarlo in replica sulle nostre web radio. Io sono nello studio 1 di Music Factory Oristano, sono Paolo Frao, vi saluto a tutti calorosamente. La sfida tra i giganti continua con questi mostri sacri. Sono arrivati un sacco di voti attraverso la nostra pagina che è Music Factory Oristano, ma c'è anche la possibilità di sentire qualcuno di voi. E io prima di tutto voglio sentire che c'è in linea, vediamo se mi sente. Pronto? Dovremmo avere Claudio in diretta. Claudio?
1: Pronto Paolo, ciao.
0: Ciao Claudio, grazie intanto per aver atteso per esprimere il tuo voto che sicuramente deve andare a uno di questi mostri sacri della musica italiana che io ora vado a menzionarti. Okay. Sono Lucio Dalla, Fabrizio De André, poi c'è Rino Gaetano, Pino Daniele e poi c'è Lucio Battisti. Devi sapere Claudio che sono arrivate un sacco di chiamate, ma soprattutto hanno votato in tantissimo sul web, e devo dire che a quello che ho visto ancora non abbiamo finito di conteggiare, in testa c'è Lucio Battisti, però è possibile che possa anche avvenire, non lo so, qualche sorpresa, però poi vi faremo sapere. Allora, certo. Per te Claudio, chi fra questi cantanti hai più nel cuore? A chi vuoi dare il voto? Qualcuno mi ha detto...
1: Per quanto riguarda me, Lucio Dalla sempre.
0: Lucio Dalla, hai capito?
1: Numero uno, sì.
0: Hai capito, l'hai mai visto dal vivo Lucio Dalla, Claudio?
1: No, non l'ho mai visto, magari, mi piacerebbe.
0: Io penso che l'ho visto tanti anni fa negli anni 80 insieme a Gianni Morandi, lo sai, a Cagliari.
1: Beato te, a Cagliari, mi piacerebbe anche a me, sì.
0: Davvero straordinario. Io sono ancora indeciso, non ho ancora dato il mio voto, però sono indeciso tra appunto Lucio Dalla e Rino Gaetano. Va bene, quindi il tuo voto, Claudio, è dato appunto a Lucio Dalla.
1: Noi, per Lucio Dalla,
0: noi,
1: sì.
0: Noi ti ringraziamo per aver atteso, per aver espresso il tuo voto. Ti salutiamo e ti auguriamo una felice serata. Grazie Claudio, a presto.
1: Grazie anche a te.

Oh, là, che bella, abbiamo sentito tutta quando chiove di Pino Daniele. Allora salutiamo gli amici di Radio Felix On Air 2026, Radio T 2000, Villa Urbana Music, che sono le radio capitanate e gestite dal buon Franco, che ci assiste come sempre in regia dalla torre di Villa Urbana. Però vado anche a ricordare Radio Centrale Oristano. Che belli questi artisti che davvero hanno, come dire, scatenato il vostro entusiasmo. E parlare di Lucio Battisti, che è in testa con i vostri voti, però tutto ancora può capitare. Vi volevo ricordare che sono ancora aperti i voti per quanto riguarda i Rolling Stone, i Beatles, i Police, gli Alba e i Pink Floyd, che sono le prime formazioni con le quali abbiamo iniziato questa avventura con la sfida fra i giganti. Quindi continuate a votare, va bene? In testa ci sono i Pink Floyd, però tutto può capitare, tutto può avvenire grazie ai vostri voti. Lucio Battisti, beh, che dire di lui? L'abbiamo sentito con il Nastro Rosa prima questa puntata di Sfida tra i Giganti. Lui è un cantautore, un produttore discografico, un arrangiatore italiano, lo è stato, è considerato ancora oggi uno dei maggiori cantautori

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Sfida tra giganti. Una produzione Music Factory Oristano, la radio.

Devo dire che in tanti si lamentavano del fatto che questi sono degli artisti quasi simili, cioè nel senso che c'è veramente l'imbarazzo della scelta, non c'è un preferito, sono tutti tra i preferiti, però devo dire che queste valutazioni che stiamo facendo attraverso i voti che sono arrivati, devo dire che Battisti sta veramente stravincendo. E poi nella prossima puntata vi daremo i voti completi per quanto riguarda questa gara ancora aperta, anche con le formazioni con le quali abbiamo iniziato questa avventura, che vado a ricordare: Pink Floyd, i Beatles, i Rolling Stones e gli Abba. Allora, volevo parlare di Fabrizio De Andrea, che lui non è male, un bel po' di voti sono arrivati per lui, considerato uno dei maggiori cantautori italiani. Lui è conosciuto anche con l'appellativo di Faber, infatti tanti che davano il voto hanno scritto il voto è per Faber, che insomma gli dette l'amico Paolo Villaggio, con riferimento alla sua predilezione per i pastelli e le matite della Faber-Castell, oltre che per l'assonanza con il suo nome, talvolta come il cantautore degli emarginati o il poeta degli sconfitti. Davvero tante le canzoni che rappresentano una carriera davvero luminosa per questo artista, come gli altri che non c'è più nella vita terrena, però le canzoni, quello che loro hanno prodotto, davvero rimane ancora nel cuore di tanti, come è il caso di questo artista che vado adesso a ritrovare davvero con molto piacere, Rino Gaetano, che ve lo regalo con questa, Mio fratello e figlio unico.

Eccolo qui Rino Gaetano, un altro dei grandi che sono presenti, è presente con questa sfida tra i giganti. Lui è un gigante e non poteva mancare così a competere con questi nomi davvero importanti della musica italiana: Lucio Dalla, Fabrizio De André, Pino Daniele e Lucio Battisti. Lucio Dalla, parliamo di lui, musicista di formazione jazz, è considerato uno dei maggiori cantautori italiani, si è addentrato in vari generi musicali, ha collaborato, duettato con molti artisti di fama nazionale e anche internazionale. Vado a ricordare Francesco De Gregori, Mina, Gianni Morandi, Luciano Pavarotti, Zucchero, Sting, insomma autore inizialmente solo delle musiche, poi si è scoperto in una fase matura che è anche insomma si è rivelato un paroliere davvero importante, autore dei suoi testi, diventando uno negli anni uno dei più influenti e innovativi artisti musicali del Novecento italiano. Poi ricordiamolo, Lucio Dalla nell'arco della sua carriera ha raggiunto i 50 anni di attività e ha sempre suonato il pianoforte e poi ha anche suonato il sassofono, ha suonato il clarinetto, strumenti questi ultimi due da lui praticati fin da giovanissimo. Noi cosa facciamo? Ascoltiamo una canzone di Lucio Battisti. Siamo partiti proprio con lui. Prendila così la prossima canzone. Siamo partiti con Il Nastro Rosa. Ora vi faccio sentire proprio Prendila così. Secondo me uno dei pezzi più belli di Lucio Battisti.

0: Prendila così, questo è il pezzo di Lucio Battisti che abbiamo ascoltato in questo appuntamento che sfida tre giganti. Abbiamo in linea, oltre che un amico, abbiamo in linea un collega, anche perché lui fa, anche lui fa radio, e mi fa piacere averlo in diretta in questa puntata di sfida tre giganti, ed è Beppe Lanzetti, Giuseppe Felax. Ciao Giuseppe.
1: Pronto, Paolo carissimo, come va? Tutto bene? Ti stiamo seguendo?
0: Non c'è male.
1: Musica italiana, bellissima.
0: Non c'è male, sì. Diciamo che siamo partiti con questa avventura, prima con dei gruppi stranieri, Rolling Stone, The Beatles, Police, ABBA e Pink Floyd. Tu a chi avresti votato di queste formazioni che ti ho elencato adesso? Rolling Stone, Beatles, Police, ABBA o Pink Floyd? Siccome
1: gli ABBA,
0: quindi dai il voto agli ABBA, perfetto. Sì. Invece parliamo un attimino, prima che tu possa dare il voto a questi artisti italiani, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti, parlami un po' di te, come va? Tu il sabato sei in onda su Radio Rada, parla un po' di questo appuntamento,
1: sì,
0: molto seguito.
1: Sì, grazie Paolo. No, il sabato con la regia di Andrea Girat, questa trasmissione che si chiama Radallera, dove abbiamo dei vocali che ci mandano anche delle barzellette, dei saluti e tutto quanto. Ogni sabato abbiamo quasi sempre un ospite.
0: Ok.
1: Quindi ho avuto il piacere di avere molti ospiti particolarmente interessanti. Questo sabato ci sarà di Oristano e si chiama mi senti?
0: No, tranquillo, sì, stiamo ascoltando, tranquillo, ti senti forte e chiaro.
1: Allora, dunque ci sarà questo ragazzo che si chiama Corrado. No, ho sbagliato il nome, lo sai che non ti chiama.
0: Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Si chiama Riccardo. Ti dico perché mi sta arrivando di sottofondo uno squillo.
0: Ah, ok, quindi ti sei un po' distratto.
1: Mi sono un po' distratto,
0: tranquillo,
1: chiedo scusa.
0: Nessun problema.
1: E quindi automaticamente verrà a trovarci domani in studio Riccardo Doracensi. Ci porterà dei brani scritti da lui e faremo un'intervista
0: tra l'altro,
1: per vedere un pochino cosa ha in programma in questo periodo.
0: Aggiungo che
1: la sua attività, diciamo, da DJ e musicista.
0: Aggiungo che Riccardo sarà anche presente tra i DJ alla festa Music Fest, il Comitato Sacro Cuore, all'Arena Sacro Cuore sarà presente anche lui, lo sai?
1: Sì, lo sapevo.
0: Perfetto.
1: Lo sapevo.
0: Anche perché
1: tutti bravissimi, tutti DJ.
0: Sì, sì.
1: Io non ho mai fatto il DJ in quel senso. Io sono sempre stato più che altro dall'altra parte.
0: Tu sei uno speaker, uno speaker.
1: Quindi dove nessuno ti vede,
0: perfetto,
1: tranquillamente parli, puoi anche mangiare.
0: Certo. Vabbè, ma tu sei anche andato in programmi dove ti sei anche esibito, quindi insomma, voglio dire, la faccia non ti manca.
1: Qualcosa...
0: Dico, sei proprio coraggioso, io non ce la farei, per esempio.
1: Molto, molto coraggioso, perché io ho iniziato da ragazzino che è proprio fuori di testa, volevo fare tutto e non sapevo fare niente.
0: No, vabbè,
1: quindi...
0: tu sei bravo, non è vero?
1: Però poi quando ti ho conosciuto, ti ricordi?
0: Certo.
1: A RTO, Radio Oristano.
0: Certo, le vecchie radio.
1: Mi ha dato un po' di spazio e ho imparato, ecco, diciamo che... impara l'arte e metti la da
0: assolutamente
1: parte. Mi hanno avuto tanti bravi insegnanti.
0: Perfetto, Beppe. Allora, siccome il tempo è proprio molto, molto, insomma, dobbiamo stringere un po'. Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele, Lucio Battisti. Chi scegli?
1: Lucio Dalla.
0: Lucio Dalla, perfetto. Il voto va a Lucio Dalla.
1: Grande artista. Sono tutti bravi, mi piacciono tutti.
0: Certo.
1: Ma Lucio Dalla.
0: Perfetto.
1: Ci sono molto affezionato.
0: Perfetto.
1: Senti, volevo salutare i tuoi radioascoltatori.
0: Certo.
1: Salutare a te e augurarvi un bene grandissimo. E continua così, perché la musica italiana comunque
0: certo,
1: è sempre forte.
0: La musica italiana,
1: sempre,
0: quella poi di un
1: mai.
0: Tempo, devo dire, soprattutto quella dannata, quella che stiamo suonando in questa puntata, devo dire che...
1: Questa sì, molto,
0: piace
1: questa,
0: sempre.
1: Questa tantissimo.
0: Perfetto, grazie Pepe per la partecipazione, ti saluto, ti auguro ogni bene, ok?
1: Anche a te, caro Paolo, un abbraccione a tutti.
0: Grazie mille,
1: ciao.
2: Close your eyes, listen to Monday.com. Feel the sensation of an AI work platform. So flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Now open your eyes, go to monday.com, start for free, and finally, breathe.
3: Stai ascoltando Radio Team 2000 da Villa Urbana.
4: Sfida tra giganti, una produzione Music Factory Oristano, la radio.

Mamma mia, l'ultima luna, canzone che mi ha chiesto anche Pepe, visto che è stato votato anche da Pepe Lucio Dalla, un altro di quegli artisti italiani davvero molto molto molto amati. E poi la prossima puntata, lo ricordo che avremo modo anche di vedere un attimino i voti come sono messi, in merito anche agli artisti che già abbiamo avuto modo e piacere di incontrare, che sono nella prima puntata abbiamo, e neanche nella seconda, i Rolling Stones, i Beatles, i Police, gli Alba e i Pink Floyd. Abbiamo abbiamo cambiato musica italiana con cinque grandi artisti: Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti. Vi ricordo le repliche di questo appuntamento: mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica alle ore 10. Radio Felix On Air 2026 in diretta per questa puntata, per questo lunedì, lo ricordo, lunedì 11, lunedì di oggi è 18 maggio 2026, vola il tempo, vi parlo ora, saluto anche Franco in regia, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale. Parliamo di Pino Daniele, chitarrista di formazione blues, anche lui insomma fa parte di questo quintetto di artisti dove voi siete i protagonisti, perché potete votare anche attraverso il nostro gruppo Music Factory Oristano o attraverso il nostro numero WhatsApp, che io ricordo 3295745882. L'ho fatto, Franco, hai visto? Perché mi ha detto: ma tu non ricordi il numero WhatsApp, come fanno poi a chiamarti quelli o a scriverti quelli che non conoscono il numero? Bravo, hai ragione, l'ho detto: 3295745882. Pino Daniele, chitarrista di formazione blues, lo ricordo che è stato, a partire dagli anni 70, uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano. In oltre 40 anni di carriera ha collaborato con numerosi artisti di prestigio, Franco Battiato, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, che abbiamo ascoltato poco fa, ancora Ralph Towner, e poi Mike Manieri, insomma Gatto Barbieri, Aldi Meola, Claudio Baglioni, insomma ce ne sono davvero davvero tanti. Ricordo che la sua tecnica strumentale compositiva è stata anche influenzata dalla musica rock e anche dal jazz di Louis Armstrong. E adesso c'è Fabrizio De André, ve lo regaliamo con Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi per stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe.

Doveva andare questo pezzo, Don Raffaele. C'è stato un piccolo problema, abbiamo poi recuperato, abbiamo ascoltato anche Via del Campo, prima ancora Fabrizio De André, protagonista di Sfida Tre Giganti. Bene, da parte di Paolo Ferro davvero tutto, abbiamo finito il nostro appuntamento, grazie a Franco come sempre abile, attento in regia, che ci ha seguiti, ci ha coadiuvati in regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito in questo lunedì in diretta, lo ricordo, 18 maggio 2026, ricordo mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10 le repliche di Sfida Tre Giganti. Continuate a votare gli artisti in questione, che non sappiamo se la prossima settimana saranno ancora loro o verranno cambiati da altri gruppi, altri artisti, ne saprete di più attraverso anche i nostri social, il nostro gruppo dove potete continuare a votare Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti, un solo voto naturalmente, va bene, non fate come qualcuno ha fatto, insomma, votando due volte o tre volte, ci piacciono tutti, vabbè, lo sappiamo che sono tutti bravi, date una preferenza e votate anche per i Rolling Stones, The Beatles, Police, ah beh, poi Pink Floyd, loro insomma un po' meno voti, però probabilmente non attraggono come i nostri artisti italiani, non lo so, però sono cinque band davvero importanti e ne dobbiamo tirare fuori una, perché poi la gara si fa sempre più intensa, gli appuntamenti sono sempre più caldi che mai. Bene, davvero tutto, vi lascio con l'ultima canzone, ancora tu Lucio Battisti, grazie, fate i bravi e buona settimana a tutti, e se ci ascoltate in replica fate i bravi, buona serata e alla prossima.

1971 e discela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.

0: mas esta male.
1: Ti amo. Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Ci siamo anche in questo weekend, com'è che sono Joe Cara insieme a Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix, con il meglio del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

E a 10 anni dalla morte di David Bowie, che abbiamo ascoltato insieme a This Is Not America, arriva nei cinema italiani Bowie The Final Act, documentario coprodotto da un pool di emittenti europee. Il film sarà proiettato come evento speciale il 25, 26 e 27 di maggio in oltre 150 sale. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo del Pearl Jam.

Daughter, loro sono i Pearl Jam. E dopo un lungo periodo di incertezza, i Pearl Jam hanno fissato una data per il ritorno sulle scene. Il 27 di settembre all'Ohana Festival in California. Teoricamente è passato soltanto un anno dall'ultima data, maggio del 2025 a Pittsburgh, ma quella è una data che resterà nella storia della band. L'ultima con Matt Cameron, che poi ha annunciato l'addio alla band dopo ben 27 anni. Quindi ora i Pearl Jam sono senza batterista. Il gruppo non ha ancora annunciato chi prenderà il posto del musicista. Negli ultimi mesi ci sono state dichiarazioni altalenanti da parte dei membri della band. Si continua con la musica, con le notizie. Tra poco toccherà ai Rolling Stone.

E si torna anche questa settimana a parlare dei Rolling Stone, che hanno condiviso la tracklist definitiva del loro nuovo album Foreign Tongues, in uscita il 10 di luglio. Ovviamente, come dice il titolo, è scritta tutta in lingue straniere. La tracklist dell'album comprende 14 canzoni, i primi due singoli già usciti, In the Stars e Roland Twisted, che abbiamo appena ascoltato, e poi altre 12 tracce in tante lingue diverse: filippino, indonesiano, svedese, danese, norvegese, giapponese, olandese, portoghese, francese. E c'è anche un titolo in italiano, Colpiscimi in testa, per il brano Hit Me in the Head. Si continua con il grande rock, fra poco daremo spazio ai Pink Floyd.

Money, e non è un caso che abbiamo scelto questo pezzo. La Royal Mint, che è la zecca di Stato inglese, ha annunciato la nuova uscita della serie Music Legends, dedicata alle band e agli artisti più importanti della musica britannica. È una moneta con il prisma che riflette la luce, l'immagine più famosa dei Pink Floyd, che compare sulla copertina di The Dark Side of the Moon. La moneta dei Pink Floyd è in vendita a 18 sterline e disponibile anche in un'edizione limitata in oro di soltanto 100 esemplari. E con questa moneta commemorativa i Pink Floyd si uniscono ad altri grandi nomi della musica inglese, tra cui Iron Maiden, David Bowie, Freddie Mercury e Paul McCartney. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

mini concerto su uno scuola bus di Città del Messico per U2 che abbiamo ascoltato insieme a Song of the Future. Il gruppo si è esibito in cima a un veicolo decorato con graffiti dell'artista messicano Chavis Marmol. I membri della band sono nella capitale del paese latinoamericano per girare il videoclip del singolo Street of Dreams, tratto dal loro prossimo album che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Altro giro, altra corsa per il mese di maggio 2026 con i più belli d'Italia. L'appuntamento con Max Martinalli, show!

0: Sentite cosa canta Achille Lauro in decima. Per amore sei disposto a sfidare persino gli dèi e sogni di fare cose straordinarie, tipo rubare il tramonto per metterlo al polso dell'amata. Cose da comuni mortali, Achille Lauro, numero 10.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Francesco Gabbani lancia la nuova hit estiva Summer Funk. Il nuovo singolo apre una fase decisiva della carriera del giudice di X Factor. Gabbani, Summer Funk, ai più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: La numero 9 dei più belli ci regala un duetto intenso e avvolgente. Emma ed Ercomi, Vacci piano. Scusa se ancora

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E tra le voci più riconoscibili della scena rock italiana contemporanea, ecco le Bambole di Pezza, nuovo brano che si intitola Porno. Un inedito che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band. Bambole di Pezza, Porno.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Ah, ma che bello essere romantici, guardare il cielo, credere nei sogni, nei sentimenti puri. Tommaso Paradiso ci regala una canzone molto personale. I Romantici, numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Alla numero 7 dei più belli troviamo invece Blanco ed Elisa con una canzone intensa, struggente, un bel duetto. Hai promesso che poi ritorni, invece sono rimasti solo ricordi. È finita e restano solo quelli. Blanco ed Elisa, numero 7, ricordi.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: E non poteva mancare Irama in questa nuova puntata dei più belli d'Italia. Un brano che unisce libertà e seduzione dentro un immaginario estivo e senza confini. Irama e Cabana ai più belli.

0: piace e noi lo rimettiamo. Un inno leggero, tagliente e spensierato. Alla numero 6 dei più belli, questa settimana c'è Dito nella piaga. Che fastidio!
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione. Un

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta...
1: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: Tra i primi 5 dei più belli abbiamo tutti 1000 sfaccettature. E non è mica obbligatorio essere suora o pornodiva, vero Annalisa? Canzone estiva, e in quinta... Quando

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.

Pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVold e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

0: Shockwave.
1: Bel pezzo questo, alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Vanian, la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones, ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova. Due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

Chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. There Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: È un brano che si sente molto in radio in questo periodo. Lui si chiama Aaron come nome d'arte, il suo vero nome completo è Aaron Stornaiolo. Dichiara origini italiane, però lui è americano, e collabora con la storica etichetta jazz, ovvero sia la Verve. Il pezzo si intitola Wonderful Thing, ma noi ora andiamo a Chicago, rimanendo negli States, dove troviamo una formazione che è nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner. Il pezzo si intitola Now You Ten, loro sono i Red Boys.

Rat Boys con Now You're Ten, pezzo tratto dal loro ultimo album Singing to an Empty Chair, per una band che è nata nel 2010, la frontwoman Julia Steiner, anche colei che scrive le canzoni, abbastanza giovane, classe 1992, un pezzo molto molto gradevole. Continuiamo con i Mumford & Sons, band londinese nata nel 2007, guidata sempre da Marcus Mumford. Lui è nato in California ma è di nazionalità inglese, infatti appunto la band ha come base Londra e l'Inghilterra. Il pezzo si intitola Stay, Mumford & Sons.

0: Rock Wave.
1: I bravissimi Mumford & Sons con Stay, che potremo ammirare dal vivo il 7 luglio a Roma alle Capannelle. Ma attenzione, perché arrivano i Damned con un pezzo storico di Iggy Pop e della sua band di quel periodo, gli Stooges. Si intitola Gimme Danger.

I Damned hanno rieletto un po' la loro maniera, un pezzo storico di Iggy Pop e gli Stooges, Gimme Danger, era incluso nell'album del 1973 che si intitolava Raw Power, un grande successo del periodo. Lo rileggono un po' con queste atmosfere gotiche e taglienti che rendono sicuramente omaggio all'originale senza però snaturarlo. Formazione nata nel 1976 a Londra, guidata sempre dal bravissimo Dead Venian, classe 1956, un album di cover che stiamo seguendo già da qualche settimana con tanti artisti ripresi dai Damned. Sempre da Londra, Nick Salaman guida dal 1986 una band che si chiama Bevis Frond, hanno pubblicato in questi giorni il nuovo album che contiene anche questo pezzo dal titolo MS of Stress.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E siamo molto rockeggianti quest'oggi qui a Rock Wave. Questi erano i Beavis Frond con un estratto da Horrorful Heights, l'ultimo album che contiene ben 20 tracce, per una band che dal 1986 ad oggi ha pubblicato ben 31 album in carriera, sempre con tanti brani contenuti in ognuno. Un artista veramente molto molto prolifico, Nick Solomon. Jack Antonoff invece guida dal 2015 una band che si chiama Bleachers, per una band che in quel momento era all'apice della carriera e che si chiamava Fun. I'm Not Joking è un pezzo contenuto nel quinto album che si intitola Everyone for 10 Minutes. Bleachers.

I'm Not Jockey è un pezzo dei Bleachers, band di Jack Antonoff. Hanno pubblicato ad oggi vari album in carriera. Lui è noto anche per il lavoro come produttore e autore per artisti internazionali. Tra l'altro arriva dal New Jersey ed è un grandissimo amico del boss, un grande amico di Bruce Springsteen, con cui in carriera ha anche duettato, ma anche in vari concerti dal vivo. Però ora è il momento dei Milk Carton Kids, un duo acustico che arriva da Eagle Rock da Los Angeles con Young Love.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.

E queste atmosfere messicane, un po' alla Calexico, erano del grande David Byrne con Natalia Lafourcade, che è una bravissima cantante messicana, e il Mexican Institute of Sound. Una canzone che si chiama Qual es la razón, una traccia che unisce culture e generi musicali diversi, con il grande David Byrne, ex Talking Heads, naturalmente, la mente dei Talking Heads, e la sua grande voglia di sperimentare. Per quanto riguarda il Mexican Institute of Sound, sono molto famosi perché hanno collaborato tra gli altri con Beck e Norah Jones. Continuiamo con la musica qui a Rock Wave, una cover di un pezzo dei Bright Eyes, si intitola Easy Lucky Free. Loro arrivano da Milano e Varese, si chiamano Soviet Malpensa.

Progetto molto interessante questo curato da Carlo Pinchetti, che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per questo progetto, che è un vero e proprio tributo al grande Conor Oberst e la sua band Bright Eyes. L'etichetta quella della Vadafaz Records, in questo caso era il pezzo Easy Lucky Free, reinterpretato e rieletto dai Soviet Malpensa, una band che ha fatto una rilettura personale che comunque rispetta l'intensità dell'originale di Conor Oberst. Arriva ora una formazione di Melbourne, è un duo shoegaze nato nel 2024, al loro debutto sulla lunga distanza. Si chiamano Rocket Rules e il pezzo si intitola City Sleeps.

City Sleeps è un pezzo di Rocket Rules, una traccia che mostra la capacità di questo duo di Melbourne di creare atmosfere sognanti e molto cinematiche. Duo di Melbourne che, come dicevo prima, è praticamente al debutto discografico, avevano fatto vari singoli ma ora finalmente sono giunti ad un lavoro sulla lunga distanza. Nel frattempo è partito un cantautore americano che si chiama Sean Solomon.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Era Sean Solomon, questo cantautore americano, classe 1986, ha pubblicato diversi album in carriera e ha collaborato con vari progetti indie e anche animazioni musicali. Altro cantautore, Sunbeam, ovvero Iron and Wine.

Queste erano le atmosfere delicate di Sunbeam, ovvero Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Grace Notes, dall'ultimo album che è uscito per la Sub Pop e che si ricollega al lavoro del 2024, che però presentava degli arrangiamenti più orchestrali, mentre qui invece c'è un ritorno a toni più intimi e più acustici per questo cantautore classe 1974 nato a Columbia. In sottofondo è già partito un pezzo di The Wave Pictures, che è una formazione che esiste dal 1998, sono inglesi e sono guidati dal cantautore e chitarrista David Tattersall. Il pezzo si intitola Faded Wave Pictures T-shirt, ovvero una maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che ascoltiamo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Faded Wave Pictures T-shirt, la maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che abbiamo ascoltato in chiusura di questa puntata. Come sempre c'è ancora una canzone che ascolteremo dopo i miei saluti finali, il pezzo di una band scozzese che si chiama Pictish Trail. Dall'album Life Slime ci fanno ascoltare un pezzo dal titolo Hold It, band formata da Johnny Lynch, un pezzo di electropop ma anche di cantautorato molto molto bello da ascoltare insieme. E con questo Rock Wave si conclude, io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di questa trasmissione. Ci risentiamo molto molto presto, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Ben ritrovati amici, siete su Suoni all'Alba e io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro appuntamento dedicato alle novità musicali, alle storie e alle emozioni raccontate direttamente dalla voce degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba ogni canzone è molto più di un semplice ascolto, è un frammento di vita, un percorso creativo, uno sguardo personale sul mondo che cambia. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse tra nuovi singoli, racconti intensi e artisti che scelgono la musica come spazio di libertà, riflessione ed espressione autentica. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi guidare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: gentile e leggero, del ritorno a casa.
1: E allora amici, abbiamo aperto questa nuova puntata di Suoni all'Alba con Ritorno a Casa, una canzone che parla di radici, di memoria e riconciliazione interiore. Il nostro primo ospite di questo pomeriggio è Salvario, cantautore pugliese e torinese d'adozione, che ci presenta appunto Ritorno a Casa, un brano realizzato insieme a Anna Maria Stasi. È una ballad intensa, delicata, definito dallo stesso artista una preghiera live, dove poesia e musica si incontrano per raccontare il significato più profondo del tornare non solo a un luogo ma a una parte autentica di sé. Per saperne di più salutiamolo, e qui con noi al telefono Salvario. Ciao, bentornato, benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Allora, partiamo subito, Ritorno a Casa. Abbiamo detto, le hai definito una preghiera laica. Ecco, che significato particolare ha per te questa definizione?
2: Ma allora, ha tanti significati questo brano. Intanto la ritengo una preghiera laica proprio perché è un brano molto intimo e soprattutto perché parla un po' delle mie radici, quindi un ritorno a casa, io che sono pugliese ma che vivo a Torino, questa canzone è stato proprio un momento per tornare a casa anche negli interpreti, perché sono coinvolti due persone, due amici che fanno parte del movimento musicale pugliese, che sono Vanni La Guardia e Anna Maria Stasi, che ha cantato il pezzo insieme a me, e quindi ho un po' riabbracciato la mia Puglia e l'ho fatto con loro due, e un po' l'intento era questo qui appunto.
1: Il brano nasce dalle poesie di Vanni La Guardia. Ecco, sono curioso di sapere come è avvenuto questo passaggio dalla parola della poesia, dalla parola poetica, per poi diventare canzone.
2: Sì, è stato un esperimento, perché tendenzialmente scrivo sempre da me l'intero testo. In questo caso ho voluto fare questa prova, questo test, insomma, e c'erano queste poesie di Vanni che in quel periodo leggevo tanto e mi sono annotato dei versi, e da lì ho cominciato a creare questo puzzle di versi e mi sono reso conto che stava venendo fuori qualcosa di significativo, e a quel punto ci ho aggiunto del mio e da lì è venuto fuori un testo messo in forma canzone, e quindi come dicevo è stato un esperimento, e comunque partivo da una base solida molto significativa che erano le poesie di Vanni.
1: Ecco, appunto nel testo si nota, non c'è nostalgia, no? Ma c'è una forma di riconciliazione. Era proprio questo che volevi, era importante raccontare il passato senza però idealizzarlo, no? Senza nostalgia.
2: Sì, esatto, è più, come dire, metterci dell'orgoglio, una connessione, che un ponte che c'è da sempre tra me e la mia terra, o idealmente può valere un po' per tutti, il ritornare a casa. Ritornare a casa può significare, può avere tanti significati, sia un luogo fisico ma tanto altro, magari. E quindi ognuno può dare il significato. Per quanto mi riguarda, appunto, era metterci orgoglio, connessione, un messaggio anche di pace, di fratellanza, perché no, passa anche questo attraverso quel testo.
1: Parlando dell'arrangiamento, risulta essere molto essenziale, però allo stesso tempo è anche molto cinematografico. Il silenzio, gli spazi sonori, quanto sono stati importanti per la costruzione del pezzo?
2: Il brano ha una natura acustica fondamentalmente, e si appoggia molto sulla chitarra acustica, e da lì è partito tutto. Poi c'è stata una sorta di sonorizzazione di quella struttura di base, ecco, che c'è un po' di elettronica che va a colorare e a creare quell'atmosfera che stavo cercando, sì.
1: L'album si intitola Fragili, meravigliose città e racconta le contraddizioni della vita urbana. Ritorno a casa, che ruolo ha all'interno del disco? Magari può rappresentare il momento anche quello più intimo?
2: Senz'altro, probabilmente è anche come dire, una piccola finestra che si apre nella città, e forse il brano un po' più provinciale, forse proprio perché mi riporta alle mie origini. E quindi era anche un altro punto di vista, ecco, del guardare e raccontare la città, e quindi ripartire un po' da quella che è la mia esperienza di base.
1: Ecco, tu hai avuto anche una pausa discografica, però sei tornato con una nuova musica nel 2025. È cambiato qualcosa nel tuo modo di proporre e di scrivere le canzoni?
2: Allora, sicuramente c'è una consapevolezza diversa, e posso dire che ormai mi porto avanti un po' di anni di esperienza nella scrittura di canzoni, e in questo caso c'era da riprendere un po' il cammino, e quindi l'ho fatto strada facendo insieme ai tanti collaboratori che mi hanno aiutato a mettere su questo disco. E quindi probabilmente c'è qualcosa di diverso rispetto al passato, e non so se dire una maturità, però di sicuro una consapevolezza e quella voglia di continuare a scrivere canzoni.
1: Proprio parlando di continuare a scrivere canzoni, le stai già scrivendo? Continua anche questo rapporto tra la Puglia e il Piemonte, questo connubio, questa comunicazione? Che cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Ma per il momento mi sto concentrando più sui live, ecco, quindi è il momento un po' di raccogliere, ecco, quello che è stato fatto precedentemente. Quindi da quando è uscito il disco mi sto concentrando più sul cercare di poterlo promuovere e portarlo ovunque. E quindi al momento ho messo da parte la scrittura, sicuramente poi arriverà il momento, il richiamo, ecco, delle canzoni, e quindi chissà, vedremo. Poi certo, la Puglia per me rimane comunque sempre un grande riferimento, perché come dicevo mi rappresenta profondamente, e chissà, magari verrà qualche idea anche legata a quello.
1: Ecco, anche in Puglia stai cercando di portare live?
2: Sì. Vediamo quest'estate magari di riuscire a fare anche qualche live dalle mie parti, dalla provincia di Taranto. È sempre bello. Magari incontrare le persone che mi seguono e che aspettano anche di ascoltare le nuove canzoni.
1: Ecco, possiamo dire appunto Ritorno a casa.
2: Esatto.
1: Ritorno a casa, una canzone intima e sospesa, capace di trasformare il ricordo in un gesto di cura e di appartenenza. Un brano che sicuramente parla di radici, senza nostalgia, e che invita a ritrovare dentro di sé un luogo in cui sentirsi finalmente accolti. Grazie Salvario per essere stato ancora una volta con noi.
2: Grazie mille, grazie.
1: Grazie, alla prossima, in bocca al lupo per tutto. Ciao ciao.
2: Grazie, ciao, alla prossima, ciao.
1: Ciao ciao.

0: Bentornati amici allo spazio Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la classifica si muove, nuove entrate, conferme importanti e una top 10 sempre più competitiva. Tra ritorni sorprendenti, collaborazioni forti e brani che continuano a crescere, la scena indie italiana conferma tutta la sua energia. E allora, come sempre, partiamo dalla 20ª posizione per arrivare alla vetta.
1: Cominciava a scaldare e così te ne vai in un pezzo d'estate e quel sole

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un

E la ventesima posizione appartiene a Piotta con È così che te ne vai. Alla numero 19 Capo Plaza, o solo 64 sbarre, e alla numero 18 Shiva Lazza Sfera e Basta con Mayday. Gradino numero 17 della classifica per Di Martino con Fluire degli argini, e alla numero 16 in salita e Subsonica con Grida.

0: antologie di errori che non...
1: In salita anche Andrea Chimenti, 15ª posizione con la featuring di Gianni Marroccolo, Amami. E alla numero 14 troviamo Carmelo Pipitone con Tossicamente. In discesa alla numero 13 Maria Antonietta e Colombra, La felicità e basta. Alla numero 12 invece troviamo Stabile l'amante, Una magia più forte della morte. E alla numero 11 Willy Peyote con Kodak. Ed eccola la top 10. Alla numero 10 Frankie I Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. In salita alla numero 9 Fra Quintale, Aranciata. E in salita anche Fulminacci, Maledetto me. Numero 7 per Dito nella piaga, Prima o poi. E alla numero 6 Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. Numero 5 Stabile, Rancore con Basta. E all'anticamera del podio, alla numero 4 si posiziona Daniele Silvestri, Sana e robusta costituzione. Ed eccolo il podio di questa settimana. Medaglia di bronzo numero 3 per Tony Pitoni e Tommy Cash, L'amore. E alla numero 2 posizione d'onore, grande salita per Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri per Le vie della città.

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica del May che racconta il meglio della musica indipendente italiana. Una chart in continuo movimento tra nuove voci, grandi ritorni e brani che continuano a lasciare il segno. Noi torniamo la prossima settimana con una nuova classifica, nuove salite e naturalmente nuova musica da ascoltare insieme. Da Indie Music Like è tutto, mi raccomando. State sintonizzati.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Terra chi arriva altrove in cerca di una nuova possibilità. Ma per saperne di più qui a Suoni all'Alba siamo felici di avere al telefono Elisa Milazzo e Daniele Grasso. Benvenuti!
3: Grazie, grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
4: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a te.
2: Grazie, grazie a voi di averci dato un po' del vostro tempo. Allora, veniamo subito a questo bellissimo brano, Tinnairi, Loop di Sale. Nasce da una frase, no? Una frase che in Sicilia si sente spesso, devi andartene. Quanto questa esperienza appartiene anche alla vostra storia personale?
3: Nel mio caso è particolarmente vissuta, nel senso che da musicista molto giovane mi sono trasferito all'estero, ma avevo anche il vantaggio di avere una situazione ibrida con mamma newyorkese. Per cui finché fai una scelta va tutto bene. Il problema è che poi ritornando qui, facendo questo lavoro, il musicista molto spesso la richiesta è stata: perché non vieni su, ti trasferisci a, veniamoci a Roma, stai a Milano, dovresti andare a Berlino, che ne dici di Londra? E che con tutto il rispetto ti mettono in una condizione di migrante evoluto, se vuoi.
2: Bella questa definizione, bella.
3: Perché migrante sei? E nella realtà noi siamo intanto, come vedi, due viaggiatori del passato, nel senso che per noi la scoperta del nostro dialetto, che spesso è stato costretto in un angolo, è diventata anche scoperta delle musiche del Mediterraneo. E quindi sì, dopo aver vissuto veramente tanto fuori e andandoci quando serve, ce lo siamo sentiti dire molte volte. E
4: sì. Assolutamente.
3: Ma credo che questa cosa si sia anche stesa un po' in Italia.
2: Certo.
3: Cioè, ci sono fenomeni, cioè noi abbiamo un abbassamento della popolazione giovanile abbastanza alto, perché la gente se ne scappa, mm-hmm. è costretta per vari motivi, non solo per la musica, no? Mm-hmm. Andare via.
2: Certo.
3: Quindi la conosciamo la nostra pelle, dai.
4: Ecco. Assolutamente.
2: Tinnairi, va bene, te ne devi andare. Questo loop di sale, tra parentesi, che cosa vuole rappresentare?
3: Allora, loop di sale, tu devi sapere che noi siamo stati, noi siciliani, fra i produttori di sale più famosi al mondo. Abbiamo ancora delle miniere enormi, sono famosissime di sale. Il problema è che spesso e volentieri il loop di sale entra in un loop doloroso. Cioè, c'è un'espressione qui catanese che è l'ossa cusale, vado a mangiare. Cioè, vi dovete mangiare, dovete creare questo rospo. Quindi il nostro è un rospo che cerchiamo di mandare giù.
4: Certo.
3: Attraverso
4: continuamente.
2: Nel brano le partenze però non vengono raccontate solo come una perdita, no? Ma rappresentano anche una trasformazione. Voglio chiedervi questo: era proprio importante per voi evitare proprio questa visione nostalgica dell'andare via, della partenza?
3: Guarda, credo che Elisa possa dirti meglio di me, nel senso che è una che vive in un posto meraviglioso sotto il vulcano.
4: Guarda, allora, dal mio punto di vista, per me questa è sempre stata una tematica che mi ha molto toccata e colpito nella vita, sia perché l'ho vissuta come esperienza personale, no? Provando anche io ad andare, come che si dice, curesci a rinesci, no? C'è questa visione della partenza che soprattutto nella nostra terra è molto forte. Ma anche per quanto riguarda i miei affetti, no? Molti dei miei amici, ma anche i miei fratelli sono fuori, tutti andati via per cercare la fortuna altrove. Io dal canto mio ho dovuto provare ad andar via, cercare un lavoro, un futuro, ho girato un po' l'Italia per capire dove fosse il mio posto. Mm-hmm. Ma nonostante i miei giri, i miei viaggi, i vari tentativi falliti, ho sempre sentito l'esigenza di tornare a casa mia, perché per me quella che è la reale fortuna è quella di riuscire a creare, crescere e portarsi avanti nel posto in

0: Qui si nasce, soprattutto se lo si ama come lo amo io. Io sono nata in un posto di montagna, cioè per me ogni giorno, ogni mattino uscire di casa e vedere l'Etna che mi guarda
1: Ah, che
0: e mi
1: bello.
0: accompagna nei miei viaggi siculi, per me è salutare, credimi. E nei periodi in cui mi sono ritrovata fuori, lontana dalla mia terra, ho spesso sofferto anche semplicemente proprio la visione, i paesaggi, gli odori, i profumi che mi mancavano tantissimo. E quindi ho sempre pensato che di voler restare qui e insistere proprio perché, secondo dal mio punto di vista, è fondamentale. Credere che in questa terra si possa riuscire ad andare avanti, a creare qualcosa di bello, perché abbiamo tutte le risorse per poterlo fare, però spesso ci demoralizziamo e optiamo per quella che sembra la soluzione più facile, che però dal mio punto di vista in realtà non lo è.
1: Ecco, beh,
0: Assolutamente.
1: Elisa, ci hai dato una bellissima fotografia della tua terra, dell'attaccamento alla tua terra e di questa forza di rimanere e di continuare perché tutto è possibile in ogni luogo. L'importante è avere la costanza, la passione, la forza di farlo.
0: Assolutamente.
1: Passando per il suono, che è molto particolare, è un suono che mescola sicuramente la tradizione popolare, ma c'è anche del blues, del trance, delle radici di minimalismo elettronico. Possiamo dire che c'è una grandissima sperimentazione e contaminazione che non vi racchiude poi in un genere definito in modo particolare.
2: Guarda, intanto ti ringrazio per questa cosa, significa che abbiamo lavorato bene. Personalmente vengo da una lunga esperienza, cioè io faccio il produttore di mestiere e da After Hours a Greg Dulli, Twilight Singer, un sacco di americani nel mio studio ho ospitato di tutto. Questa sperimentazione probabilmente nel mio caso nasce da due anime, che sono quella della matrice del blues, indagato però fino a trovarlo non solo negli Stati Uniti, ma nel Mali, in tutti gli stati subsahariani, e mettendolo insieme con la scoperta che ho fatto più avanti nel tempo e che con molti progetti sto portando avanti. Nel caso dell'incontro con Elisa, lei veniva da una conoscenza della tradizione anche sacra siciliana. E insieme noi due lavoriamo in un altro progetto. Ci siamo incontrati lì pensando di portare avanti questo, proprio per dirti che la contaminazione, che è una cosa tipica della nostra terra,
1: Certo.
2: è diventata una sorta di marchio di fabbrica per noi, per me in particolare lavorativamente, ma per questo progetto la contaminazione è linfa vitale, è linfa vitale.
1: C'è la scelta di alcuni strumenti molto particolari, no? Il tamburello, lo stomp box, droni e loop vocali, creano proprio una dimensione che possiamo definire quasi rituale, no? L'aspetto fisico e ancestrale della musica fa parte del vostro DNA, vero?
2: Assolutamente, ma hai detto una
0: Assolutamente.
2: parola che è molto divertente. Uno dei brani del disco si chiama esattamente quello che ha dato vita al disco, si chiama
1: Ah, oh, vedi,
2: Ancestrale.
1: vedi.
2: È quello che noi cerchiamo di trovare, quindi non una radice siciliana, ma ci teniamo a dirlo mediterranea, perché qua dentro, credimi, se vivi un po' in Sicilia ti rendi conto che non sai esattamente qual è la somma delle cose che ti hanno formato. Ma tecnicamente, artisticamente, ci sono due cose. Per esempio, nel caso di Elisa, mi permetto di dirlo io, è
0: Prego.
2: una figura, ci sono figure femminili, perché non so lei, che noi definiamo femmine fora,
1: Femmine fora. Sì.
2: donne di fuori, no? Che un po' per me, nel caso di Elisa, è di fuori di testa, no? Sono donne particolari, fuori dalle righe, in grado di essere un'entità spirituale differente, una sorta di sciamano. No? È una sorta di sciamano. Quindi ecco perché quello che trovi non è spesso e volentieri legato al ruolo, beh, a cantato. Certi brani per noi diventano veramente dei riti e
1: Certo.
2: speriamo, vorremmo cercare di immaginare che questa cosa venga percepita. Ora,
1: Ah.
2: tu ce l'hai detto, non intendo.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì.
2: Meno male.
1: Riguardo anche a quello che dicevi, no? Del fatto che la musica poi alla fine è universale, no? Nel vostro progetto la musica, la lingua cambia, no? Siciliano, italiano, inglese. Questo proprio alla ricerca, secondo me, di un movimento, di un incontro anche tra culture.
0: Assolutamente.
2: L'incontro fra culture è esattamente. Guarda, credo che in questo momento, tu che lavori in radio, è sicuramente polso interessante di quanto accade, però noi lavorando all'interno di una certa area di contaminazione ci stiamo rendendo conto che l'intero bacino del Mediterraneo, Italia compresa, sta fornendo delle indicazioni su delle vie interessantissime che mescolano insieme ingredienti in percentuali differenti, che ne so. Se tu pensi gente come Bombino che diventa ospite alla festa della Taranta, che è un Tuareg, o se pensi, che ne so, alla Nina, che probabilmente l'altro anno è stato uno dei dischi più interessanti, forse il disco più interessante in Italia, se pensi a tutto quello che viene dal Maghreb, no? E che sta diffondendosi nel mondo. In America c'è un'incredibile attenzione, speriamo di sollevare la stessa attenzione anche in casa. Sappiamo di sicuro che all'estero quello che noi abbiamo fatto anche nei lavori precedenti, quindi non con questa formazione, è stato molto apprezzato, quindi crediamo che ci sia una forma musicale che vada al di là di quella che noi potremmo definire in Sicilia rusta e mangia, che traduco letteralmente per i non autoctoni, cuocila e mangia, cioè una musica che serve soltanto per essere consumata velocemente e dimenticata.
1: Ecco, io aggiungerei meno male, che Dio lo voglia, in questo momento musicale un po' nebbioso, che ben venga tutto quello che ci hai raccontato e ben venga la cultura musicale e ritorni finalmente il concetto, la penna e le sensazioni che la musica poi ti deve portare.
2: Assolutamente, io vorrei chiaramente aggiungere una cosa per noi importante. Per quanto stiamo molto attenti allo sviluppo culturale della cosa, noi siamo degli sciaminati, traduzione degli sciaminati, e che siamo dei fuori di testa, nel senso che per noi la musica ha un carico emozionale che è fuori dalla ragione.
1: Certo.
2: Cioè, quando ci prende lo stomaco, pure quando stiamo lavorando in studio, ci vedrai saltare e ballare. Ecco, diciamo che facciamo una musica per i piedi e per la testa. Cerchiamo di fare per i piedi.
0: Anche perché puntualizziamola questa cosa. Abbiamo il disco quasi pronto che uscirà brevissimo, ed è stato creato in quanto?
2: Tre mesi.
0: Noi esatto.
2: Ci siamo in studio, in tre mesi abbiamo tirato fuori il disco, abbiamo deciso di farlo uscire a settembre, chiaramente, ma certo. Solo questo. Ma è chiaro che è fatto un atteggiamento emotivo, che mette lacrime e risate insieme.
0: Assolutamente, tantissimo lavoro, ma la follia, passione, insomma, divertimento.
1: E questo è molto bello. Mi ha colpito che nel comunicato parlate di Sicilia come ponte e confine. Che cosa vuole raccontarci veramente questa immagine?
2: Oh mamma mia, allora cerco di non fare il militante. Allora, è un ponte perché fisicamente è messa lì, no? Nel mezzo, la più grande città del Mediterraneo è in mezzo al Mediterraneo, è raggiungibile velocemente dal Nord Africa, dalla Corsica, dalla Spagna, dalla Sardegna, dalla Grecia, cioè stiamo là in mezzo, e quindi chiaramente è un ponte che ha raccolto nei millenni, mica ora. Cioè, il ruolo che abbiamo noi è stato quello: senti, devi andare verso nord, passa da noi, devi scendere verso sud, passa da noi. Nella realtà il ponte in questi ultimi, diciamo nello scorso da metà del secolo altro ancora, è diventato un confine.
1: Certo.
2: Noi stiamo considerando gli altri, chi sono gli altri, cioè è facile capirlo, come qualcosa da tenere lontano. E quindi usiamo spesso e volentieri le terre di confine, cioè dove siamo noi, quelle più vicine alle altre nazioni. Cioè, io non credo che nessuno farebbe tutto il casino se gli svizzeri incominciassero a passare un po' di più scendendo, che ne so, in Lombardia o gli austriaci in Trentino. Facciamo molto più casino, siamo costretti a essere confine verso una parte del mondo che per noi invece è una risorsa. Un importante.
1: No, dico, non c'entra niente il fantomatico ponte che vogliono in qualche modo costruire tra sullo stretto di Messina. Bene.
0: No, no, non c'entra nulla, no. È un discorso un po' più ampio, diciamo.
1: Beh, certo, molto molto bene. Amennula, questo nome ha sicuramente un altro significato che viene dalla vostra terra. Io ho origini abruzzesi e dalle mie parti Amennula significa la mandorla. Non so se c'è un'attinenza.
0: Assolutamente.
2: Con
0: sì.
2: Paesano del regno delle due Sicilie.
1: Ecco, bene, bene, sono contento.
2: La mandorla in piena area mediterranea ha molti significati. Un po'. Pensi, l'amigdala ha a che vedere proprio con lo sviluppo del cervello, no? Uh-huh. Tant'è vero che da noi dice che quando un ragazzo giovane è scapestrato c'ha ancora quagliare amennola, cioè il cervello gli si deve mettere a posto,
0: ancora svilupparsi, sì.
2: Quindi l'amigdala. Dall'altro lato, in tutta l'area nordafricana rappresenta anche, non in senso volgare, ma in senso meraviglioso, l'essenza femminile, no? Il mm-hmm. genitale femminile, ecco. Dà vita,
0: mm-hmm. la fertilità, un sacco di,
2: quindi la mandorla significa esattamente questo. Bene. In più, se la mettiamo in maniera programmatica e prosaica in questa maniera così, la mandorla è un frutto meraviglioso di cui non si butta niente, con la buccia quando è matura si fa roba per bruciare il fuoco, per fare così, si mangia, si fanno dolci, da noi le paste di mandorla.
1: Da voi dolci poi con la mandorla.
2: Con la mandorla facciamo tutto, perché volevamo essere una cosa buona per tutti.
0: Davvero un suono meraviglioso, perché comunque amennula, senti il suono.
1: Amennula, certo, certo. È molto, molto, entra subito in testa, sicuramente, sicuramente sì. Bene, loro sono gli Amennula che, insomma, con Tinnairi e Loop di Sale costruiscono questo ponte tra memoria, radici, sperimentazione sonora, trasformando il tema della partenza in un rito collettivo contemporaneo. Un brano che dimostra come la tradizione possa restare viva solo quando continua però a trasformarsi. Ringrazio molto Daniele Grasso e Elisa Milazzo per essere stati qui con noi a Suoni all'Alba.
2: Grazie a te, grazie a te.
1: A tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao, alla prossima. Visto che c'è un album, ciao, sicuramente ci rincontreremo. Ciao, certo. Ciao, ciao, ciao, ciao.

E con Tannairi, Loop di sale degli Amennula, si conclude anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato emozioni, radici, memorie e nuovi linguaggi musicali, scoprendo ancora una volta quanto la musica riesca a raccontare identità, trasformazioni e storie profondamente umane. Ringrazio i nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro universo artistico e grazie a voi che ci seguite ogni settimana con attenzione, curiosità e passione. Da Giulio Berghella è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba tra novità musicali, interviste e racconti dalla voce diretta dei protagonisti. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao a tutti e al

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
4: Nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
3: E bentornati da Marco Testoni. Ciao.
4: Ciao a tutti. E in copertina c'è un cambio copertina nella rivista Classic Rock, che è un po' la rivista alla quale ci ispiriamo sia per parlare dei grandi big del rock, sia poi per tante notizie. In edicola quindi ci sono i Genesis. I Genesis, però, attenzione, non quelli con Peter Gabriel, i Genesis senza Peter Gabriel. E quindi quando, come stavamo commentando poco fa, quando loro diventano un po' più pop, no, rispetto alla partenza. Però molti si sono chiesti come mai Peter Gabriel fosse andato via, perché in genere litigavano, no? E oppure i leader, il cantante se ne andava per i fatti suoi perché voleva fare la carriera. Invece in questo caso c'è un'altra storia. Marco, raccontiamola un attimo, qual è il vero motivo per cui Peter poi si allontanò dai Genesis?
3: Insomma, è una storia da un certo punto di vista sofferta per Peter Gabriel, perché lui si allontanò per motivi familiari, cioè la figlia non stava bene, era appena nata, e quindi lui preferì stare vicino alla famiglia e non andare in quelle lunghe tournée massacranti che facevano i Genesis, per cui la separazione fu accettata ovviamente con molta tranquillità dalla parte del gruppo.
4: Sì, e comunque loro hanno cominciato a vendere un numero incredibile di copie, tant'è che il Classic Rock di questo mese parla soprattutto del grande successo di un LP in particolare, no? Che ha venduto non so quanti milioni di copie. Marco, diamo un po' di dati.
3: Allora, stiamo parlando di Invisible Touch del 1986, che vendette una cifretta così, 15 milioni di copie in tutto il mondo, e fu anche il vertice della loro popolarità mondiale. Ormai sì, Peter Gabriel se n'era andato da circa 10 anni, e loro piano piano da progressive diventarono un gruppo pop rock.
4: Sì, è interessante poi vedere come parallelamente, anche se non a queste cifre così grandiose, ma il nome di Peter Gabriel è rimasto tra i grandi big del rock, anche perché Peter Gabriel poi ha raffinato un po' le sue scelte musicali, tant'è che si è dedicato anche a un recupero del popolare. Ecco, abbiamo detto abbastanza, quindi resta ora la voglia subito di ascoltare il brano che poi praticamente dà il titolo all'LP. Genesis,
3: Invisible Touch.

0: Eccoci qui a Classic Rock On Air. Sono qui con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Sì, e naturalmente è il momento di dare spazio non agli emergenti, ma alla musica, diciamo, che difficilmente i media ufficiali trasmettono, vuol dire musica di qualità, no? Ma Nando, naturalmente. Quindi formazioni etno, rock, in questo spazio noi ci piace anche lanciare in collaborazione con Audiocop e con l'altoparlante anche emergenti. Questa volta questo brano che stiamo per trasmettere ce lo segnala Paolo Tocco, di famiglia da noi, perché è anche il nostro preziosissimo tecnico del suono.
1: Che salutiamo Paolo.
0: Che salutiamo, ciao Paolo. Allora, ci è piaciuto questo brano, l'abbiamo sentito un paio di volte prima di trasmetterlo con Nando. È una bella romana, il video molto bello, vi invito a vederlo, bello il video, bello la location, bella anche le immagini dei ragazzi che si vedono, sia lui che lei, e stanno in zona graffiti, quindi ovviamente si tratta di musica impegnata già soltanto a vederlo il video. Stiamo parlando di un brano in inglese, loro sono già, io credo che li abbiamo già trasmessi a demo in Rai già da qualche anno, e sono una band molto molto interessante, fanno Nando e fanno una musica un po' etno, un po' folk, insomma un bel suono.
1: Sì Renato, loro si chiamano Elle ed hanno pubblicato uno splendido brano che si chiama Silent Search of Spring. Allora, il brano è pubblicato da Urtovox Rec. Le loro sonorità potremmo definirle, per essere un po' più alti, avant folk, con gusti psichedelici post rock, quindi mescolano comunque anche tantissimi incastri acustici, e questo brano in questione è proprio l'apoteosi dell'acustico, perché è una ballata molto molto molto armonizzata, due voci, che ha questa chitarra acustica proprio in primo piano, e ci è molto piaciuta.
0: Bene, abbiamo fatto venire voglia ai nostri ascoltatori di ascoltarle, quindi io direi di trasmetterlo. Allora, L.
1: Silent Search of Spring.

0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air e adesso però è tempo di non soltanto di ascoltare ma di immaginare, di vedere, perché è il momento della rubrica legata ai suoni che accompagnano le immagini, quindi legata a colonne sonore, a tutto quello che musica le immagini, quindi è il tuo momento della rubrica Soundtrack City, Marco, che curi assieme a Massimo Privitera. Stavolta una giornalista, ecco, mi fa piacere dire due parole, Anna Maria De Luca, che è una giornalista a 360 gradi, spazia fra lo sport su Sky e altre reti, ma è anche, la vedo sempre ai concerti, quindi anche appassionata di musica, e questa volta è andata alla presentazione di un interessantissimo lavoro. Si tratta di Umberto Tozzi e del suo brano più famoso, Gloria, che diventa un musical. E allora, Marco, racconta un po' che cosa ci ha raccontato Anna Maria nella vostra intervista.
1: Anna Maria è andata alla conferenza stampa di presentazione di Gloria il Musical, che sarebbe uno spettacolo curato dallo stesso Umberto Tozzi, dove si parla di una talentuosa donna di nome Gloria, interpretata da Valeria Mancini, che affronta sfide, passioni, complotti nel tentativo di realizzare il suo grande sogno di diventare cantante di successo. Quindi la Di Luca ha intervistato appunto Umberto Tozzi a proposito di questo suo spettacolo, che ricordiamo debutterà a Milano ad ottobre al Teatro degli Arcimboldi.
0: Bene, mi fa piacere aggiungere, a proposito di Anna Maria Di Luca, ora sentirete un pezzetto dell'intervista, ha iniziato anche a collaborare con Cinecorriere, con la rivista su cinema e spettacolo che dirigo, che mi ha fatto molto piacere ospitare questa collega.
1: È evidente che alla fine noi faremo ascoltare che cosa? Per forza, Gloria
0: di Umberto Tozzi. Certo, cioè, hai fatto bene a ricordarlo, Gloria di Umberto Tozzi. Allora, Soundtrack City.
2: Say what?
3: Allora, sicuramente Gloria, quando l'hai pensata e quando l'hai scritta, aveva un volto, aveva delle fattezze. Che cosa c'è di uguale in Valeria Mancini, che è l'interprete adesso scelta da voi?
4: Valeria ha l'immagine, il volto di quella che cercavo per questo musical. Ma quando ho scritto Gloria non era un'immagine, non avevo mai conosciuto una Gloria nella mia vita, ne ho conosciute tante dopo, ma prima non mi è mai capitato di incontrare una ragazza che si chiamasse Gloria. E quindi, cioè, non avevo un volto, non sapevo che volto dare, e adesso che l'ho trovata sono molto molto felice. È una ragazza che ha un grande talento e io spero di aver individuato in lei. Sono certo di aver individuato in lei quella che sicuramente sarà una delle grandi protagoniste di questo musical.
3: Nel tuo percorso si è concluso il tour dei live,
4: sì,
3: ed inizia adesso un nuovo tour, quindi è una terza vita, una seconda vita per Umberto Tozzi. In ogni caso, qual è la differenza che tu puoi avvertire tra quello che è il mondo musicale di cantante, quindi di live dal vivo, e quelli dei musical?
4: Sì, ho concluso da poco il mio tour circa 2 anni fa. Abbiamo cominciato questo L'ultima notte rosa, The Final Tour, abbiamo girato il mondo e siamo stati veramente molto molto accolti benissimo dappertutto, ed è stato un tour meraviglioso e l'ho finito 3 giorni fa a Parigi, e l'ultimo concerto, ed è stato meraviglioso. Questo nuovo tour di Gloria con il musical, mi auguro che possa essere ripetuto così come è stata nella mia carriera, voglio dire, in tutto il mondo. Partiamo dall'Italia con grandi speranze di grande successo anche non solo in Italia, quindi ci auguriamo che possa espandersi il più possibile in giro per il mondo. E l'entusiasmo è praticamente lo stesso di quello che ho sempre provato sul palco, prendendo una chitarra in mano e cantare e suonare, cioè mi trovo a fare da spettatore a qualcosa di mio, perché le musiche sono mie, la direzione artistica è mia, e quindi ho la responsabilità di aver scelto questi grandi artisti che parteciperanno a questo musical. È una grande responsabilità per me, però io credo di aver avuto anche la fortuna di essere riuscito a individuarli, e questo per me è un grande, non è solo un lavoro professionale, ma è anche un grande divertimento. Mi auguro che loro possano divertirsi nel mondo come io sono riuscito a divertirmi con la mia musica nei concerti.
3: Le 21 canzoni hanno sicuramente un percorso cronologico nella tua vita. Così come vengono utilizzate nel musical, hanno anche lì un percorso cronologico, sono adattate ai momenti, che tu sappia?
4: No, guarda, adesso non possiamo ancora dire esattamente, svelare tutto di questo musical. Oggi abbiamo svelato la cosa più importante, era trovare Gloria, e Gloria l'abbiamo trovata, ed è una ragazza fantastica, e quindi siamo già a buon punto sotto questo aspetto. Credo che la musica sarà un percorso che affronteremo più in là, ma in ogni caso sarà adattata a dei testi che sono stati scritti apposta per raccontare questa storia del musical.
3: Grazie mille, Umberto Tozzi.
4: Grazie.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 vi faccio ascoltare un brano veramente particolare. In occasione dell'uscita di Lady Frisbee, l'ultimo album di Tony Melillo, vi porto Tachicardia. Il brano, che è accompagnato anche dal videoclip, ci fa entrare all'interno di questa attesissima uscita discografica. Dico attesissima perché Lady Frisbee va considerato un po' come l'album del cuore. Sono 13 tracce da ascoltare lentamente, ma con una dolcezza e sempre con un sorriso. L'album è dedicato a Quartina, il cane che ha portato Melillo a stravolgere completamente la sua vita, ad abbandonare la grande città per trasferirsi a Stresa, sul lago, riconquistando così quello spazio interiore per ricominciare a fare musica. E lo fa egregiamente, con la produzione di un grande musicista come Joe Barbieri, in un album di cui sicuramente torneremo a parlarvi. Intanto ve la faccio ascoltare, Tachicardia di Tony Melillo.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutti il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale, ciao a tutti e alla prossima, da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni, alla prossima.
0: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono, e comunque li si ascolta liquidamente per aria. Comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui da sempre si accompagna, che è Ienna Romano, ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi, era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da villanelle, si li femmine buttasse la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema, insomma. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Ienna Romano, Amedeo Ronga al basso e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con tante feste popolari. È uno dei più grossi suonatori di tamorre, e ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
1: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei moschettieri del sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia tutta densa, intensa, di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo, un gruppo che ha a che fare fortemente con il sud, ma lo fa in maniera moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto. Quindi sì. In questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro, ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
0: Mi fa piacere che hai citato Naples Power, questi suoni. Di Ienna Romano mi piace ricordare che è anche leader di Letti Sfatti, un altro gruppo, sempre di musica jazz rock popular. Bene, abbiamo detto abbastanza, io direi di sentire un brano che è molto particolare, tutti abbiamo studiato, conosciamo a scuola gli eroi nazionali, i Mille, la spedizione. Loro rivisitano proprio la partenza dei Mille, cominciando con mettere in dubbio il numero. Allora direi che la sigla di chiusura, annunciamola, non erano Mille,
1: Anime delle Due Sicilie.

Benvenuti nel mio programma e accendiamo subito questa puntata con una famosissima hit dance realizzata nel 2004 dal gruppo dei Two Black, un progetto musicale che li ha portati in tour per tutta l'Italia con oltre 70 date, nato in realtà inizialmente per portare in discoteca uno dei brani più belli di Loredana Bertè, integrato però con dei versi originali in lingua inglese.

0: Tiziano Ferro festeggia i 25 anni di Perdono, che già all'epoca era una canzone proiettata nel futuro della musica italiana. Non è solo questa volta, per questa novità c'è Lazza a metterci su la sua strofa inedita.
1: Le novità del

Parliamo del nostro buon caffè, spesso citato nelle canzoni, e questo legame tra cultura e quotidianità rafforza l'importanza di questa bevanda come elemento imprescindibile della vita. Molti brani quindi vi si sono ispirati. Il primo ce lo facciamo offrire da Pino Daniele.

E c'è un'altra canzone molto amata ancora oggi, anche se l'originale appartiene agli anni 60. Ha un testo romantico, una melodia orecchiabile, costruito attorno ad una domanda che simboleggia l'effetto travolgente dell'amore. Qui la dolcezza del caffè diventa una metafora per descrivere il fascino di un momento unico, quel qualcosa che rende speciale una persona indimenticabile. La versione che ho scelto è quella di Malika Yane, che l'ha rivisitata in chiave moderna, aggiungendo un tocco di freschezza e sensualità. My dad.

Il prossimo è un classico della musica italiana, è stato cantato per la prima volta nel 1995 e da quel momento è entrata nel nostro repertorio, al punto che ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni, a prescindere dall'età, siamo tutti in grado di riconoscerla appena parte la base.

A volte pensi a ciò che non è mai stato, a una vita diversa, più in pace col passato. Forse un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: verso.
1: Vento d'estate con cui nel 2014 Marvin ha deciso di riprendere un percorso a lui molto caro, quello delle cover italiane, dopo aver avuto grandi successi tra il 2000 e il 2009 rielaborando diversi singoli e portandoli nelle discoteche. Torniamo ora alla fine degli anni 80 con l'ultima esibizione pubblica di Antonella Ruggiero al Festival Bar dell'Arena di Verona. Era un momento particolare con il gruppo dei Matia Bazar alla fine di un ciclo. Infatti la band apparirà compatta ma consapevole della fine di un'epoca. Stringimi non venne inserita nemmeno nella compilation ufficiale di quell'edizione e Antonella, pur mantenendo la sua precisione vocale, ebbe un'interpretazione più controllata e meno scenica del solito, come volesse chiudere un capitolo senza sovraccaricarlo, ma le espressioni del viso tradirono una decisione già presa.

Il prossimo è uno dei brani indubbiamente più conosciuti di Nada, anche se inizialmente il pubblico non rispose positivamente a questa uscita discografica, a differenza della critica che lo accolse in termini favorevoli. La voce di Nada fu accompagnata da Federico Troiani, cantautore romano appartenente a numerosi gruppi musicali degli anni 60 e 70.

Il nuovo dei pinguini tattici nucleari si chiama Sorry, scusa, lo sento. È segreto il nome dell'album in cui è inserita la traccia, lo svelerà Zanotti a tempo debito. Enrico Ruggeri, da sempre poco appagato dal punto di vista commerciale. Qualche critico lo ha apprezzato, ma sempre pochissimo rispetto ad altri musicisti dei meriti artistici evidentemente inferiori. Fu l'unico esponente della stagione punk italiana e fu uno dei pochi ad abbinare il rock duro e puro a testi. Polvere è il primo successo della sua carriera da solista dopo il periodo con i Decibel, in cui parla della situazione familiare segnata dalla depressione del padre con l'utilizzo non banale di batteria elettronica e sintetizzatori.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: gioia.
1: Franco Califano è stato un personaggio controverso che non ha mai fatto mistero dei suoi vizi e delle sue debolezze. È stato protagonista di una vita quasi da romanzo, tra colpi di scena ed esperienze forti come il carcere. Tutto il resto è noia l'ha cantata con vera sincerità perché rispecchiava profondamente il suo stile di vita e la sua visione dell'amore. Quella che stiamo vivendo è indubbiamente un'epoca musicale di collaborazioni, usata anche come strategia per moltiplicare gli ascolti, garantendo anche agli artisti sempre una certa visibilità. Riescono tutte abbastanza bene, ma la prossima è speciale, perché è formata da due voci incastrate alla perfezione, quella di Elisa con Cesare Cremonini, del 2024. Si chiama Nonostante tutto. Lo sai.

Proseguiamo con i duetti. Questi due fanno parte della generazione Z, si chiamano H7 e LDA, che stanno tirando fuori cose carine e fresche. Il brano fa parte del loro recente album scritto in coppia e si chiama Santa.

0: Riavvolgiamo il nastro con un brano costruito con una precisione incredibile. La rondine Mango la registrò con un'idea molto chiara, quella di togliere tutto il superfluo. Il testo iniziale scritto da Panella venne limato continuamente perché ogni parola doveva avere un peso preciso e niente riempitivi. Spiccò al Festival Bar dello stesso anno perché in mezzo a pezzi super carichi sembrava un gesto di stile e infatti fu una delle più ascoltate di quell'estate.
1: 2002.

Siamo decisamente alla fine del programma di oggi, vi accompagno con l'ultimo brano in programma, è la novità di Rama con un mix esplosivo dal ritmo latino, si chiama Cabana. Grazie a tutti per l'ascolto, un abbraccio da Carla.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

0: Sono le 20
1: e 58 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati all'ascolto di Giornale Radio, in studio Marco Mancini. Individuati dai sub finlandesi i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso in una grotta nelle acque delle Maldive a circa 60 metri di profondità. Il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato nei giorni scorsi. La notizia dell'individuazione delle vittime è stata confermata dalla Farnesina. Il recupero dei corpi non avverrà prima di domani. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, monito del Ministero degli Esteri di Teheran dopo il nuovo ultimatum del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo, sparirà, le parole di Trump, che ha convocato per domani una nuova riunione con i vertici militari. In Libano la situazione continua a precipitare, nuovi raid di Israele nel sud del paese, dei cedri hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di 11 persone, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco. Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. La marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti a bordo, trasferendoli su una nave di Tel Aviv. Da lì gli attivisti saranno trasferiti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto ad ovest dell'isola di Cipro. La flottiglia era salpata dalla Turchia giovedì scorso. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM nel carcere di Modena, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto uno dei 5 feriti più gravi è stato estubato ed è cosciente, ma ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. In corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Disagi per trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta la richiesta di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
4: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti. In questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano, però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni, noi continuiamo a perdere potere d'acquisto, l'unico soggetto che non se ne accorge è il governo Meloni.
3: L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma il momento stellare del nostro tennis, con 4 azzurri tra i primi 16 del mondo, numero 1 indiscusso Sinner, che con la vittoria agli internazionali d'Italia aumenta il vantaggio su Alcaraz, 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto c'è Darderi. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio.

Siamo tutti interconnessi? Io credo proprio di sì. Abbiamo dato il tempo a tutti di interconnettersi. Tutte le internet radio che fanno parte di questa bella abbinata di internet radio del weekend sono interconnesse in questo momento per l'appuntamento musicale in compagnia di Franco che porta il nome di Sabato con noi. E allora buon pomeriggio a tutti e ben arrivati a questo 16 maggio 2026, a questo appuntamento musicale che dalle 18 qualche minuto vi trasporterà sino alle 20 in questo viaggio nel tempo e anche nello spazio in maniera virtuale, visto che andremo a spaziare tra la musica degli anni 80, degli anni 90, degli anni 2000 e, perché no, al naturale e remixata. La consueta sigla, gli Erosion, ma stavolta remixata nella versione Mouse Stand Remix. Il brano è One Way Ticket e chiaramente la formazione è sempre quella degli Erosion. Ricordiamo le internet radio che sono interconnesse in questo pomeriggio, quindi Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione, Music Factory Oristano, M1 da Ferrara, ancora Felix Ner 2026, Radio Team 2000, Radio Villaurbana Music e Radio Corallo. Le abbiamo ricordate tutte, grazie di cuore per essere qui con noi e benvenuti all'appuntamento con Sabato con noi. Andiamo avanti con la musica, partiamo con la musica. Alle 18 e quasi 14 minuti primi ci ascoltiamo James Fortress e Simon Ward con il brano Heart You. Godiamoci la musica e grazie per essere qui con noi.

E dal brano Art You passiamo al brano Over You, stavolta a proporcelo i Cruz. Godiamoci la musica. Franco a tenervi compagnia con il programma Sabato con noi.

Over You, il brano era, veniva proposto dai Crows. Franco tenevi compagnia alle 18 e quasi 20 minuti primi. Adesso Milky and David Guetta con il brano Just the Way You Are. Insomma, c'è questo voi, questo tu, questo loro e noi insieme in questa prima parte dell'appuntamento a fare da costante nei brani musicali che vi stiamo proponendo. Milky and David Guetta, Just the Way You Are.

è proprio il modo in cui sei quello che mi piace. Milky and David Guetta ci propongono il brano Just the Way You Are nel remix a cura di Giove DJ. Proseguiamo con la musica, una cover di un famosissimo brano del mitico Lucio Battisti. Il brano porta il titolo di Il mio canto libero. A proporcelo Andrea Cecchini e Luca J Master.

Lucio Battisti, remixato, riarrangiato, rieditato con il brano Il mio canto libero nel remix targato 2026 di Andrea Cecchini e Luca J Master. Adesso invece arriva una novità da Francesco Conte con il brano Tu me incantas. Quando qualcuno ti incanta bisogna cantarlo a voce alta, a squarciagola.

Francesco Conte con il brano Tu Me Encantas, adesso DJ Shorty a tenerci compagnia con il brano Live Your Life, vivi la tua vita. Giusto consiglio che estendiamo a tutti voi all'ascolto. Godiamoci la musica, godiamoci la vita, godiamoci sabato con noi in compagnia di Franco.

DJ Shorty con il brano Live Your Life Extended Mix Version. Franco Tenevi compagnia con il programma Sabato con noi, è l'appuntamento che vi trascina nel viaggio temporale dalle 18 alle 20 appunto ogni sabato pomeriggio. Adesso la musica dei Subsonica remixata da Marco Petrino in questo brano dal titolo Incantevole. Godiamoci la musica e spero che per voi sia una sensazione incantevole gustarvi la musica in nostra compagnia.

Era il remix del brano dei Subsonica incantevole eseguito da Marco Petrino. Si prosegue con la musica di Marinus con il brano Fall into the Sky.

lo so, questo pomeriggio siete un po' disorientati, tanta musica nuova, tanta musica un po' sconosciuta ai più, ma adesso arriva qualcosa di molto conosciuto. Il ritmo è quello di Bob Marley, che ascoltiamo con il brano What Goes Around Come Around. Franco Lippi a remixare il tutto alle 18:47 minuti primi.

Bob Marley, remixato da Franco Lippi con il brano What Goes Around Comes Around. Franco Tenevi di compagnia e Francesco Gabani a suonare e cantare il brano Summer Funk nella versione remixata da Giove DJ. Godiamoci la musica. 328-6136-763 per eventuali richieste musicali. Sino alle 20 avete tempo per fare le vostre richieste, per mandare i vostri saluti. Godiamoci la musica, godiamoci questo pomeriggio musicale.

Francesco Gabani con il brano Summer Funk nella versione remixata da Giove DJ. Adesso una richiesta che ha del classico per quanto riguarda l'espressione artistica del rock internazionale anni 70. Ci ascoltiamo il mitico Bob Dylan con il brano Blow in the Wind, richiesta da Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione, che manda un saluto a tutti gli ascoltatori di questa bella binata di Internet Radio. Noi ringraziamo e ci godiamo assieme a lui e assieme a voi il brano di Bob Dylan, Blowing the Wind. Godiamoci la musica.

Bob Dylan con il brano Blowing the Wind, richiesta da Calogero per tutti noi delle nostre internet radio e per voi che siete all'ascolto. Grazie Calogero, buon pomeriggio a tutti voi. E adesso la musica di Belen Thomas, ve la ricordate? Cantava anche in italiano il brano La mia banda suona il rock, brano famosissimo che noi adesso vi ascoltiamo in versione spagnola grazie a Franco Lippi, che ha remixato e rivitalizzato il tutto. Ai mi banda tocca e rock, Belen Thomas.

Kimi Banda Tocca il Rock, famosissimo brano di Ivano Fossati in italiano. La mia banda suona il rock, remixato da Franco Lippi e cantato dalla voce di Belen Thomas. Proseguiamo con la musica riarrangiata, martellata, frammentata da Umberto Balzanelli, Matteo Vitale e Michel. Questa volta tocca ai Boney M con il brano Ma Becker.

La musica degli anni 70 dei Boney M, rivitalizzata da Umberto Balzanelli, Matteo Vitale e Michel. Il brano portava il titolo di Moebaker, ancora un brano anni 70, rivitalizzato stavolta dal mitico Mark Winks. Il rework dice che la verica è sempre attuale, se è quella di Gianna Nannini.

Il remix era a cura di Archi DJ Marco Winks Rework. Il brano era originariamente frutto della fatica artistica di Gianna Nannini e portava il titolo di America. Proseguiamo con la musica, ancora un brano remixato, stavolta da Federico Ferretti. Ci ascoltiamo la riproposta del brano degli Eiffel 65, Blue.

Il famosissimo brano degli Eiffel 65 Blue è stato riproposto in chiave remix a cura di Federico Ferretti. Proseguiamo con la musica di Armin Van Buuren, Argy e Marlo Rex. Beh, questo Argy, insomma, è conosciuto per il modo che ha di incalzare con il ritmo, e allora noi ci ascoltiamo questo brano che porta il titolo di Like a Child, per voi alle 19:13 primi.

Armin van Buuren, Argy e Marlo Rex ci hanno proposto il brano Like a Child, come un bambino che ma che fa? Gioca con l'eco? Ma perché no? Eternal Echoes, adesso la radio edit version a cura di I Love It. Godiamoci la musica.

I Love V, Eternal Exo, Echoes, adesso Eris, Egne, Move My Body, 19 e 21 minuti primi, Franco De Nevi compagnia, e beh, questo è Sabato con noi, godiamoci la musica.

Move My Body, radio edit version da Eris ed Emmy. Adesso una richiesta del nostro amico Franco, lo so, la richiesta l'hai fatta qualche ora fa, perché durante il programma di Marcello Live Group hai chiesto Milord con Saturno, e adesso arriva nell'ambito del programma Sabato con Noi. Tutto è possibile, non ci poniamo limiti sulle vostre richieste musicali, quindi Milord, Saturno, godiamoci la musica.

E abbiamo così accontentato anche Franco, che ci aveva richiesto il brano di Milord dal titolo Saturno. Si salta nuovamente nell'ambito della musica internazionale grazie a Shakira con il brano Dai Dai, remixato da Franco Lippi. Godiamoci la musica, questo è Sabato con Noi, 16 maggio 2026. Franco è qui con voi.

Dai, dai, dai, dai, dai, dai, Shakira, remixata da Franco Lippi, ci ha proposto questo bel successone di qualche tempo fa. Adesso Luchino con il brano My Wall of Life, tutta la mia vita. A far che? A far musica, ma certo, è normale, godiamoci la musica. Franco Tenevi compagnia con Sabato con noi.

0: Adesso arriva Elvira La Rocca con la sua rubrica Cine Viaggiando, che questa volta ci porta nella location del film Pane al limone con semi di papavero. Elvira, la linea è tutta tua!
1: Il film spagnolo Pane al limone con semi di papavero del 2021 racconta la storia di due sorelle, Anna e Marina, separate da adolescenti e riunite dall'eredità di un vecchio mulino con annessa un'antica e misteriosa panetteria da parte di una donna sconosciuta. Indagando, le sorelle scoprono chi fosse realmente questa donna ed il legame nascosto che aveva con la loro famiglia. Questo viaggio nella memoria le costringe ad affrontare vecchi rancori ed a confrontarsi con le loro scelte di vita. E grazie al profumo dei prodotti da forno, alle antiche ricette ed alla gestione della panetteria, le due sorelle trovano finalmente il coraggio di cambiare le rispettive vite. Il film è stato ambientato e girato principalmente sull'isola di Maiorca, perla delle Baleari, con il delizioso borgo di Valdemossa come location principale. Le due protagoniste infatti si ritrovano nel loro paese natale, in questo borgo delizioso nell'immediato entroterra di Palma di Maiorca. Nella quiete della Sierra de Tramuntana, tra colline ricoperte da una fitta vegetazione, Valdemossa è una tappa obbligata di chiunque visiti l'isola, a pochi chilometri dalla costa nord di Maiorca. Si tratta di un villaggio rurale autentico che conta all'incirca 2000 abitanti, dove perdersi tra i vicoli e le case di pietra color ocra ornate di fiori. Il paese è piuttosto turistico ed il centro storico è tutto un susseguirsi di caffetteria e negozi di souvenir. Tra i vicoli più nascosti, però, si cela la vera essenza di Valdemossa, con gli antichi lavatoi, le piccole botteghe di artisti e nascosti tra le case spettacolari cortili. Inoltre, potrete divertirvi nella ricerca del caratteristico mulino panetteria che è il cuore della trama del film. L'origine del borgo sarebbe araba. Secondo la leggenda, fu un nobile saraceno di nome Mussa a fondarlo, dandogli il nome di Valdemossa, divenuto poi Valdemossa. Lo dimostrerebbe l'incredibile numero di cortili nelle case, come quelli dei Riad nordafricani. Nonostante sia un piccolo paese di cose da vedere, a Valdemossa ce ne sono tante. A partire dalla Certosa, edificata nel 1309 con il chiostro, il giardino e le stanze della cella del priore. All'interno del complesso è presente anche un'importante collezione di oggetti personali, manoscritte e partiture del musicista Frédéric Chopin e della scrittrice George Sand, frequentatori ed amanti dell'isola. Bellissimo è anche il Palacio Rey Sancho, uno splendido palazzo del 1300 con un bellissimo cortile interno. Un tesoro davvero inaspettato in un paese così piccolo, e non può mancare una capatina al punto panoramico Miranda des Lladros.

0: Stoners dallassù si gode di una bellissima vista sulle colline della Sierra de Tramuntana, sulla zona bassa, e nelle giornate limpide lo sguardo arriva fino alla città di Palma di Maiorca. Il cineracconto di oggi ci insegna che Maiorca non è solo l'isola del mare, del sole e del divertimento, ma è anche uno scrigno di storia, di arte, di cultura e di antichi sapori, tutto da scoprire. Più di un valido motivo dunque per sceglierla come futura meta, e come sempre vi do appuntamento al prossimo cineviaggio. Ciao!
1: Un grazie di cuore del Villa La Rocca per questa preziosa rubrica del cine viaggiando che quest'oggi ci ha portato a visitare le location del film Pane al limone con semi di papavero. Musica e ancora musica fino alle 20 in compagnia di Franco con il programma Sabato con noi. Adesso è il momento di Alan Sorrenti, anche lui sottoposto a cura estetica grazie a Marco Petrino che ne ha effettuato il rework. Ci ascoltiamo il brano Non so che darei.

Alan Sorrenti, remixato, reworkato da Marco Petrino con il brano Non so che darei. 19 e 41 minuti primi, adesso è la volta di James Fortress e Alicia con il brano Film Something. Sentite qualcosa? È la musica del programma Sabato con noi. Franco Televi compagnia sino alle 20. E la musica potete ancora sceglierla con un messaggio al 328 6136 763.

La musica prosegue alle 19.43, quasi 43 minuti primi. E c'è Bob McGilpin, Six Things. DJ Raffaele Giusti ha reworkato questo brano che noi adesso andiamo a riscoprire e a riassaporare.

Sexy Thing, Bob McGulpin. Oh, la musica si colora di tricolore, grazie a Tiziano Ferro che andiamo ad ascoltare con il brano Fingo e Spingo nella Music Extend Remix Version. E allora godiamoci la musica. Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi sino alle 20, la musica che vi va di ascoltare tramite il 328-61-36-763. Godiamoci la musica e grazie di essere qui con noi.

Tiziano Ferro, Fingo e Spingo nella MRK Extended Remix Version. Franco Tenevi compagnia, adesso Another featuring 54 Ultra con Talk to You. 81 ed Umberto Balzanelli Tribal Edit Version. Godiamoci la musica alle 19, quasi 52 minuti primi.

RDC Talk to You. Adesso il Liquid 5 con tutte le bugie che ti ho detto, pensate, questa è proprio una dichiarazione di massima sincerità. Godiamoci la musica e siamo quasi arrivati alla conclusione di questo appuntamento musicale. Liquid 5, All the Lies I Said.

E là, e dopo All the Lies I Said, adesso abbiamo Colin Wilson, ma che ci tiene solo compagnia per qualche istante, anche perché abbiamo una richiesta che è arrivata quasi ai tempi supplementari. Allora, la richiesta da parte di Monica, che richiede un brano di Jovanotti dal titolo Per te. Vediamo un po' se c'è qualche dedica abbinata a questo brano, ma comunque l'importante è accontentare Monica, che appunto richiede Jovanotti, il brano è Per te e adesso arriva, dopo andiamo a leggere. Comunque salutiamo Paolo, direttore artistico di Music Factory Oristano, nonché compagno di vita della signora Monica, e allora lui chiaramente si associa a questa richiesta, a questa dedica. Quindi Monica, il brano è per te, te lo dedica Paolo, te lo dedichiamo noi, grazie di averlo richiesto. Allora goditi Jovanotti con Per te.

0: da Monica per Paolo.
1: È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio. È per te tutta questa città.

Era Jovanotti con il brano Per te. Chiedo scusa a tutti i direttori artistici per aver sforato così prepotentemente dopo le 20 nella vostra programmazione. Per oggi è tutto, grazie di cuore. Mi raccomando, restate in sintonia. Adesso Alberto Prisco su Radio Sardegna Costa Smeralda con il suo Rock Wave, e poi gli altri emittenti invece proporranno Max Martinelli con l'Exclusive Dance Chart. Poi alle 21 siamo di nuovo tutti qua interconnessi per il programma di Chicco Lecca, il Magical Mystery Tour. È tutto, grazie di cuore, ci sentiamo nuovamente domani pomeriggio dalle 19 qualche minuto con il programma Domenica con noi. Ciao, vi voglio bene, buona serata, godiamoci la musica, godiamoci la vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

questo momento, qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

dato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11. Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Ci siamo anche in questo weekend, com'è che sono Joe Cara insieme a Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix, con il meglio del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia.